Di Franz Schubert abbiamo ascoltato lo scherzo dalla sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 1944. BBC Philharmonic Orchestra, direttore Gian Andrea Noseda. Frédéric Chopin, variazioni brillanti, opera 12 in Si bemolle maggiore. Pianista Marcella Crudeli.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Variazioni brillanti, opera 12 in si bemolle maggiore, pianista Marcella Crudeli. Frédéric Chopin, polacca numero 6 in la bemolle maggiore, opera 53, eroica, pianista Maurizio Baglini.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Polacca numero 6 in La bemolle maggiore, opera 53, Eroica. Pianista Maurizio Baglini. Frédéric Chopin, gran valzer brillante in Mi bemolle maggiore numero 1, opera 18. Pianista Gheorghi Cifra.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Gran Walzer brillante in Mi bemolle maggiore numero 1 opera 18, pianista Gheorghe Cifra. Antonin Dvorak, scherzo, vivace, dalla sinfonia numero 7 in re minore opera 70, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato lo Scherzo vivace, terzo movimento dalla Sinfonia numero 7 in Re minore, opera 70. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam. Direttore Carlo Maria Giulini. Édouard Lalot. Sinfonia spagnola per violino e orchestra, opera 21. Allegro ma non troppo. Allegro molto. Allegretto non troppo, andante, allegro. Solista Uto Ughi. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

0: di Édouard Lalo abbiamo ascoltato Sinfonie spagnole per violino e orchestra Opera 21. Solista Uto Ughi. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frübeck de Burgos.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johannes Brahms, concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in re minore opera 15, maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo, solista Gerhard Opitz, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direttore Sir Colin Davis.

0: di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore, opera 15. Solista Gerhard Opitz. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese. Direttore Sir Colin Davis.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in re maggiore. Langsam schleppend wie ein Naturlaut, kräftig bewegt doch nicht zu schnell, feierlich und gemessen ohne zu schleppen, stürmisch bewegt. Chicago Symphony Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano, orchestra Chicago Symphony, direttore Carlo Maria Giulini. Ottorino Respighi, antiche arie e danze per liuto, terza suite per archi, italiana, andantino, arie di corte, siciliana, andantino, passacaglia, maestoso. I virtuosi italiani. Violino solista e direttore Alberto Martini.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Antiche arie e danze per liuto, terza suite per archi. I virtuosi italiani. Violino solista e direttore Alberto Martini. Abbiamo trasmesso Notte con molte svolte e qualche imprevisto.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

Ludwig van Beethoven, terzo movimento, menuetto allegro e quarto movimento, rondò allegro, dal trio in re maggiore, opera 9, numero 2, trio quodlibet, Marie-Christine Lopez, violino, Virginia Luca, viola, Fabio Fausone, violoncello.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dal trio in re maggiore opera 9 numero 2. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello. RNC Note di classica. Amilcare Ponchielli, Adele, Walzer per banda, opera 161, Banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone.

Di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Adele, Walzer per banda, opera 161, banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone. RNC, Notte di Classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da La Gazza Ladra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia dalla Gazza Ladra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli. RNC, Notte di Classica.

Speriamo che le incisioni discografiche anche per la puntata di oggi facciano cantare il cuore, facciano cantare la bocca, facciano cantare l'anima, così come dice qualche ascoltatore che questo programma gli dà molta fiducia nella vita e voglia di proseguire e dà tanta pace e tranquillità, ed è quello che vogliamo. Un cordialissimo saluto, benvenuti da Aldo, da tutti noi di RNC Radio di Clean and Blue, buon ascolto anche di questo primo brano del programma. Mi auguro che siete tutti ben sintonizzati con tanta voglia di ascoltare canzoni e musiche di tanti anni fa. Nel 1979 Reverberi ha cercato di fare un improvviso fantasia per lui opera 66. Incomincia in una maniera abbastanza scioccante, poi non ha altre novità nel corso dell'esecuzione. Siccome però noi cerchiamo di aprire il programma sempre con qualche brano suonato, specialmente molto originale, vi voglio proporre questo e augurarvi buon ascolto.

brano di un certo effetto, così come possono essere improvviso fantasia opera 66 di Reverberi. Abbiamo ascoltato questo brano per aprire la trasmissione di oggi dal 1976, un brano molto interessante prodotto da Gian Piero Reverberi e da lui composto, e una elaborazione da certi motivi di Chopin. E così ho aperto il programma di oggi, lo vogliamo proseguire dopo il brano suonato, come ben sapete, con le nostre canzoni. Un programma di 40 minuti in compagnia di Aldo ARNC, Radio Nichelino in Blu. Tony Esposito, una calimba de luna.

Abbiamo ascoltato Kalimba de Luna da un grandissimo percussionista come Tony Esposito. Kalimba de Luna qualche volta è diventata anche Kalimba de Sol ed è il primo brano che abbiamo messo in onda nel corso di questo programma in forma cantata. Passiamo al secondo in forma cantata, terzo della trasmissione. Spunta la luna dal monte, altro che Kalimba de Luna. Siamo nel 1991. Per Angelo Bertoli e Tazenda in questo brano Spunta la luna dal monte, un brano che si può ascoltare molto volentieri e il ritornello rimane un po' nell'orecchio e se rimane poi non riesce più a mandare via. Spunta la luna dal monte.

1991, questa canzone con Pierangelo Bertoli e Tazenda. Abbiamo ascoltato Spunta la luna dal monte, e dopo la Calimba di Luna abbiamo visto spuntare la luna con questa incisione con la voce di Pierangelo Bertoli. Vogliamo mettere in onda adesso Nella Vanoni, Per l'eternità, è il brano che vogliamo ascoltare.

canzone interpretata da Ornella Vanoni per l'eternità. Questo era un brano di Mogol e la Bezzi, e tra queste voci che parlano così, sembrano quasi nel vuoto, c'era anche riconoscibile forse per qualcuno la voce di la Bezzi per l'eternità. E noi vogliamo proseguire questo nostro programma di 40 minuti in compagnia di Aldo con una incisione del 1982. Battisti e Valezia hanno composto Straniero. Lucio Battisti che vuole interpretare questo brano, solo Straniero è il titolo della canzone.

Più volte Battisti ha detto Choo-choo Train, Choo-choo Train, una canzone degli anni 50 del repertorio americano. Dalla voce di Lucio Battisti abbiamo ascoltato Straniero, incisione del 1982. Nel 1967 possiamo trovare The Bacheleros con l'orchestra diretta dal maestro Hilaire Pataccini. Donida e Mogol hanno composto una canzone dal titolo Per vedere quanto è grande il mondo. E siamo scesi dal treno dello straniero, il treno a vapore dello straniero di Lucio Battisti, per andare a vedere quanto è grande il mondo con qualche altro mezzo un po' più moderno.

dal 1967 abbiamo ascoltato The Bacheleros in questa interpretazione per vedere quanto è grande il mondo, e siamo stati insieme abbastanza allegramente con questi motivi tipici degli anni 60. Un brano che vogliamo mettere in onda adesso è interpretato da Gianni Morandi. Blasetti, Minola e Morandi hanno composto la canzone che ha per titolo Fino alla fine del mondo. E se siamo stati adesso alla ricerca di vedere quanto grande è il mondo, con Gianni Morandi andiamo fino alla fine del mondo addirittura.

Con la canzone precedente, con The Bachelors, avevamo ascoltato la canzone dal titolo Per vedere quanto è grande il mondo. Con Gianni Morandi invece siamo arrivati fino alla fine del mondo, e più di così non si può. Sì, si può con un canto universale. Siamo nel 1978, Dario Van Dam Bembo ha composto questa canzone, è interpretata da Jimmy Brown e il coro diretto da Maestro Comolli. Canto universale, 1978.

incisione con la voce di Jimmy Browning e questa interpretazione di Canto Universale, canzone in se stessa anche molto originale e canzone molto piena di speranza. Eravamo con questa canzone nel 1978. Rodolfo Banchelli ha cantato Bella gioventù dello stesso Banchelli, Avogado, Pace e Vanziglio.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Fa tutti la speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Con la radio e con Ma che bella gioventù, abbiamo terminato il programma di oggi a RNC Radio Nichelino in Blu. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia del cortese ascolto e a risentirci tutti i giorni, eccetto al sabato.
5: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC Notte di Classica. Notte di bene. Primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Monrose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo Signore delle cime di Giuseppe De Marzi nell'arrangiamento di Federico Marchetti, Padre nostro di Padre Agostino Fazzi e Preghiera di Roberto Padoin nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

0: Per Note di Bene, primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Abbiamo ascoltato Signore delle Cime, Padre Nostro e Preghiera.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, La grotta di Fingal, ouverture da Le Ebridi, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La Grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan. RNC, Notte di Classica. Franz Liszt. Trascrizione per pianoforte della marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn Bartholdy, pianista Marco Falossi.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn Bartholdy, pianista Marco Falossi. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi sono quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.

Di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Tosca, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi erano quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco. RNC, note di classica. John Field, notturno numero 17 in Mi maggiore, Bart Van Oort, forte piano.

0: Di John Field abbiamo ascoltato il notturno numero 17 in Mi maggiore, Bart Van Oort, fortepiano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Leopold Mozart, Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli. Allegro, minuetto e trio, finale presto. Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan.

0: Di Leopold Mozart abbiamo trasmesso la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli. Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti scatta la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Scontri ieri intanto al termine della manifestazione a Bologna, quando è entrato in azione un gruppo di antagonisti, 11 feriti tra agenti e attivisti. La guerra nel Golfo non si ferma. Le forze statunitensi hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran, colpiti centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. E anche per effetto della chiusura dello stretto di Hormuz salgono nel nostro paese i prezzi di gasolio e di benzina. Fausto Nicastro ha sentito gli effetti per i consumatori.
2: Caro benzina, ha impattato sulle vostre vite?
3: Eh sì che ha impattato, molto. Molto di più. Devo andare a lavorare, come faccio? Mi metto a forzare la benzina, siamo rovinati in Italia.
4: Certo, è troppo alta. Sì, non si può andare avanti così. Comunque effettivamente l'hanno alzata troppo.
5: Lavoro per questa società, vi devo appunto portare bagagli, trasportarli in auto, e quindi ovviamente anche sul mio lavoro incide, perché mi costa di più.
6: Con 8 euro facevo il pieno, adesso sono sempre più di 10, sempre.
2: Adotti qualche strategia per risparmiare?
6: Vado in giro meno, solo quello si può fare.
7: Viaggi a breve distanze, poi preferisco prendere il treno.
8: Io vado a delle interviste dove regalano dei buoni benzina qualche volta, indagine di mercato, magari non spendo i miei soldi.
1: Nuovo accorato appello alla pace, quello di Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmata e Disarmante. La pace è un dono, volume edito dalla libreria editrice Vaticana. Il pontefice lancia l'allarme. Nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la Terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità e inizia da me, da noi. Il numero delle persone uccise dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278, l'aggiornamento è arrivato ieri. Le autorità venezuelane non hanno fornito al momento una stima del numero delle persone ancora disperse. E lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore il giornalista Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington, aveva 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica di Trump nella quale attaccava la premier Meloni. È tutto, torniamo alle 10.
9: La preparazione ogni giorno di pasti per 400 persone e altri migliaia di pasti che vengono comunque preparati da Asporto per dare sostegno ad altre strutture. Sono i numeri della mensa gestita da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze in via Baracca, alla periferia del capoluogo toscano, una delle realtà che riceve il sostegno dei fondi dell'8x1000. Un'esperienza che ci viene raccontata dal referente della struttura, Mattia Marinai.
10: Siamo un centro che è aperto tutti i giorni dell'anno. Via Baracca è conosciuto principalmente per la mensa, che è aperta a tutte le persone che si trovano in un momento di difficoltà economica, ma non solo, anche sociale, relazionale, persone molto fragili o vulnerabili. Poi abbiamo anche una piccola mensa di quartieri per le persone segnalate dal servizio sociale, residenti nel quartiere 5, dove si trova questo centro. E al piano inferiore invece abbiamo il magazzino, che fa da centro di recupero alimentare e anche di consegna dei pasti per il pranzo e per la cena per le mense o le strutture, ecco, case di accoglienza che non hanno un centro cottura all'interno. E serve anche tutti quei servizi o quelle realtà di Fondazione Solidarietà Caritas nella consegna della spesa settimanale.
9: Sono strutture come questa che negli ultimi anni, a causa anche della crisi socio-economica, stanno diventando sempre di più un punto di riferimento per chi vive situazioni di fragilità, come ci spiega ancora Marinai.
10: Chiaramente abbiamo avuto col periodo del Covid un aumento molto importante, ecco, sia di presenze di ospiti che si rivolgevano al servizio della mensa, ma anche di tutta la parte del magazzino, che era un po' una sorta di hub per tutte le realtà anche parrocchiali o delle associazioni del territorio. territorio per il sostegno alimentare alle famiglie. Dopo il Covid abbiamo avuto sostanzialmente una stabilizzazione dei numeri, mentre già anche dall'anno scorso sono aumentati sia le presenze alla mensa che tutta la parte di sostegno alle famiglie. Soprattutto nell'ultimo periodo si rivolgono alla mensa non solo le persone che magari sono senza fissa dimora o vivono delle situazioni di particolare fragilità o vulnerabilità, ma anche persone che hanno un lavoro stagionale o hanno un reddito basso che non permette loro di avere un'autonomia da un punto di vista finanziario per tutto il mese.
9: Non c'è soltanto l'aspetto materiale, quello di garantire un pasto e dei servizi alle persone che si rivolgono alla struttura, ma anche il lato umano, la consapevolezza di accogliere situazioni di fragilità e poter provare a dare una speranza in più.
10: Per noi non è solo il dare il pasto, che sicuramente è l'aspetto fondamentale della mensa, quindi rispondere al bisogno, ecco, della persona che si rivolge perché ha fame. Tentiamo, ecco, di poter approfondire alcune situazioni, alcune storie, e laddove c'è la possibilità di dare un sostegno alle persone per uscire da questa situazione di fragilità e vulnerabilità. È l'aspetto sicuramente più faticoso, ma anche più bello nell'andare al di là del nostro servizio, ma di cercare di dare delle risposte ognuna diversa alle persone che sono ognuna diversa dall'altra. Molto spesso è l'occasione per conoscere alcune storie, alcune situazioni. Il pasto è il primo approccio che poi ci permette, ecco, di approfondire la storia delle persone.
11: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
12: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
13: Buongiorno e ben ritrovati sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, su 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi. Per farlo potete inviare un SMS al 345 3233 124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. E adesso arriviamo subito alla puntata di oggi: turismo e cultura, un binomio fantastico per raccontare luoghi e autori nella nuova rubrica del nostro programma Due Passi in Diretta. E saremo in diretta a passeggiare con Pasquale Ruiu, scrittore con il suo attivo, numerosi libri gialli, fumettista, doppiatore. Lui non sempre ambienta i suoi romanzi a Torino, ma dovunque li ambienti, lui ne fa comunque dei capolavori. Oggi ci fermeremo a Torino, stiamo passeggiando a Torino, una città eclettica, una città veramente ricca di offerte, di proposte. Basti pensare agli appuntamenti che ogni mese intrattengono i torinesi e i turisti, che adesso cominciano ad essere davvero tanti. Buongiorno Pasquale.
14: Buongiorno.
13: Ecco, intanto è un piacere averti con noi, perché possiamo parlare di letteratura, perché ovviamente tu sei uno scrittore, ma possiamo parlare anche di fumetti, e fumetti non ci capita così spesso di parlarne. E in questa passeggiata, ecco, io ti direi, iniziamo a partire da Piazza Castello, perché Piazza Castello, questa è una piazza molto bella, è una piazza dove c'è Palazzo Reale, c'è il Palazzo Madama, dove partono le vie, ecco, via Po, che sale su in collina, arriva Villa della Regina, inizia via Garibaldi, iniziano anche le vie dello shopping, che sono via Lagrange, eccetera, via Carlo Alberto. Sì. Ci sono, è veramente direi il centro di Torino, un po' il cuore pulsante, ed è ovviamente un punto nevralgico, perché non so se lo sai, però mi hanno detto che sulla porta del Palazzo Reale ci sono questi leoni, che sono un centro energetico positivo negativo, insomma, legati, sai, al triangolo della magia bianca, della magia nera, eccetera. Ecco, quindi c'è una, così, un che di esoterico in questa piazza, c'è sicuramente qualche cosa di magico, anche solo a guardarla senza percepire energie particolari. Tu che ne pensi?
14: Sì, certo, come Torino ricordiamoci che fa parte sia del triangolo della magia bianca che del triangolo della magia nera, per cui è una città che ha due facce da questo punto di vista, una faccia di grande energia positiva, l'altra faccia un po' più oscura, un po' più inquietante, che però oggi diciamo si percepisce di meno, ma ricordo che proprio la prima volta che venni a Torino, io ho fatto i miei studi a Torino, per cui sono arrivato diciottenne per studiare architettura e fino alla laurea appunto ho girato molto per il centro, ho girato molto per il Valentino, proprio una delle mie prime passeggiate per Torino fu in Piazza Castello e ricordo mi guardavo intorno con questa aria di questa città strana, è una città che sembra una signora molto tranquilla che si guarda intorno, che è in grado di parlarti in maniera molto gioviale o a volte anche molto distaccata, a seconda di come la prendi, a seconda della tua giornata e della sua giornata. In questo senso, devo dire, è uno dei motivi del mio amore per questa città, che è una città apparentemente calma, ma che sotto coltiva queste energie particolari, che anche senza credere alle energie ultraterrene o chissà come, però sono un qualcosa che in qualche modo influenza le persone che passeggiano in quella piazza, che passeggiano in quelle strade.
13: Assolutamente, assolutamente. Poi adesso va bene, c'è anche il, sai, queste hanno messo queste fontane, adesso insomma sarà una vita comunque, queste fontane, c'è questo proprio, come dire, senso di aggregazione, ecco, che dà la piazza, ma non solo, fa anche pensare, perché se facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo indietro di 100 anni, 100 anni siamo nel 1926, e quando si aprivano questi cancelli usciva la carrozza con reale con l'aristocrazia italiana, quindi usciva il re in compagnia della corte e percorreva, non si sa, soprattutto mi pare percorresse via Roma e poi
14: sì.
13: Perché era comunque la via più importante, quella che dava più, come dire, prestigio alla città, anche se, va detto una cosa, molto della città assomiglia a Parigi. Non so se è stata una cosa proprio voluta o capitata, comunque sia c'è questa somiglianza, perché se tu vai a Parigi vedi degli scorci che sono veramente molto, molto simili. E soprattutto spostandosi da Piazza Castello per raggiungere Piazza San Carlo, per esempio, ecco, tutti questi portici, che tra l'altro ce ne sono chilometri di portici voluti perché i reali potessero passeggiare a piedi, o gli aristocratici, insomma, senza inzaccherarsi i vestiti, e questo, e comunque lo potessero fare con qualunque tipo di temperatura, eccetera, e questa mi sembra una cosa molto, molto carina. E tra l'altro, ecco, mi chiedevo, tu hai scritto qualche cosa, no, che ricorda molto questi punti della città, o mi sbaglio? C'è un fumetto, no? Mi pare.
14: Sì, ho legato sia fumetti che libri, in particolare mi ricordo un fumetto, appunto parlando della passeggiata reale, per un attimo faccio una breve pausa, non tutti forse sanno che una parte di via Po non ha proprio nessuna, è completamente coperta, perché era coperta in quanto essere passeggiata reale come parte di via Roma, ed era appunto le passeggiate che facevano i Savoia. Questi fumetti, e in particolare un dampier che scrissi ormai nel lontano 2006, quindi parliamo di una ventina d'anni fa, era proprio ambientato a Torino e ripercorreva un po', mi ero divertito un po' a citare tutte le leggende che fanno parte della torinesità, dall'origine di Torino fondata prima che dai romani, da questo leggendario principe egizio Eridano, che ha fondato questo primo tempio alla dea Iside, dove adesso teoricamente si trova, dove adesso si trova la Gran Madre. Questo tempio in teoria dovrebbe essere lì sotto il fiume o sotto la Gran Madre, ed era una storia di vampiri, per cui c'era questa associazione tra gli antichi degli egizi e i vampiri, e in questo senso i nostri protagonisti, appunto gli eroi di questa storia, Arlan Draka, che è il protagonista della serie Dampir, si muoveva per la città accompagnato da appunto una ragazza che era la figlia di questo inesistente ovviamente direttore del museo egizio, coinvolto un pochino in varie trame, in varie storie, e mi ero divertito ad andare a fare foto che avevo poi fornito al disegnatore Alessandro Russo, un bravissimo disegnatore bonelliano. Ho fatto centinaia di foto per Torino, quindi dai portici al centro, al Palazzo della Vittoria in Corso Francia, il palazzo coi draghi, ricordiamo, abbastanza iconico e famoso, sì. Allo stesso Museo Egizio, e via Roma, quindi sono delle scene ambientate in via Roma, altre scene ambientate in piazza.
13: Ma sai che cosa mi hai fatto venire in mente? Che c'è una, parlando del principe egizio e del tempio sotto la Gran Madre, che si presuppone sia sotto la Gran Madre, c'è una, come dire, giravoce, ma non c'è documentazione che lo confermi, che questo principe egizio fosse fuggito proprio dall'Egitto e fosse arrivato sulle sponde dell'Eridano, che vedendo questo fiume se ne fosse innamorato al punto di ritrovare nell'Eridano, oggi Po, il suo Nilo. Ora, presumibilmente un tempo i fiumi, i corsi d'acqua erano molto più grandi, insomma, e decise proprio di fondare la città e la chiamò Taurinia. C'era questa cosa, ogni tanto, no? Senti anche quando ci sono le narrazioni della città proprio di questo principe egizio, e questo me lo hai ricordato ricordando appunto questo presunto tempio sotto la Gran Madre. Ecco.
14: Esatto, quindi poi lì c'era appunto, si nutre Torino anche di tante leggende, di tante cose che sono, quindi vari luoghi, ogni luogo ha una sua leggenda, e ricordiamo che ci sono appunto anche dei percorsi che sono fatti dalla Torino Magica in cui vengono ricordate queste leggende, queste storie in fondo raccontate, tramandate, che fanno parte dell'anima della città.
13: E beh, ma è questo velo di mistero, no? Che poi dà a Torino un grande fascino. Ecco, tornando al tuo fumetto, ecco, il titolo, così lo diciamo ai nostri amici?
14: Sì, La Dea Egizia, che è ancora adesso reperibile tra gli arretrati, credo, ne sono passati tanti anni.
13: Ecco.
14: Dampir era il numero, lo ricordo, il numero 72 di Dampir, che è una serie bonelliana che ormai è più che ventennale, trentennale, ed era proprio basato sui vampiri. La protagonista era la dea Bastet, quindi la dea gatto, che nel fumetto, diciamo, io ipotizzavo vivesse a Torino, vivesse ancora dentro questo tempio che viene ritrovato nel fumetto ovviamente, e fosse una dea vampiro, che quindi è riuscita a vivere così tanto a lungo ed era considerata una dea, ma in realtà era un'entità vampirica, sia pure buona in qualche modo, alla fine scopriremo che non è così cattiva.
13: Ecco, noi continuiamo la nostra passeggiata per via Roma, che comunque ci sono negozi che sono bellissimi per fare dello shopping, come dire, di una certa importanza, perché si trovano le grandi firme, si trovano anche negozi più abbordabili, si trova un po' di tutto, però ci sono le grandi firme, come in tutte le grandi città, anche a Torino ci sono questi negozi molto belli, invitanti, e stiamo attraversando una parte architettonica che è quella legata al periodo Littorio, come dire, quell'architettura essenziale fatta di cemento, molto, molto sobria, molto triste forse anche, rispetto a quello che ci stiamo lasciando alle spalle, cioè il Castello Reale, cioè un esempio di barocco come Palazzo Madama, palazzi sontuosi, palazzi, poi anche i palazzi ottocenteschi di Piazza Castello, eccezione fatta per la torre, quella che diciamo che è un po' così,
14: un po' particolare,
13: amatissima, non so,
14: diciamo, non è amatissima,
13: ecco, perché è un po' così, però occhieggiando nelle vetrine, ecco, non possiamo non citare i gianduiotti, so che non è stagione per mangiarli, figurati con 50 gradi, non viene in mente. però
14: è sempre bello pensarli, aspettare la stagione giusta,
13: ecco, e assaggiare magari come aperitivo anziché lo spritz che ormai è diffuso eccetera, però

0: questo vermouth, facciamo un passo indietro e andiamo da Mulassano, perché insieme al vermouth magari mangiamo un tramezzino, perché se no, sai, bere a stomaco vuoto può far male,
1: Giusto.
0: giusto? E visto che
1: Devo arrivare in fondo alla passeggiata,
0: sì,
1: senza mangiarci sopra. La passeggiata rischia di essere più faticosa.
0: sì, poi sei così alcolica. E beh, ma col tramezzino di Mulassano, perché? Perché l'hanno inventato proprio in questo caffè, un caffè che è tuttora in stile Liberty, con i mosaici, con queste ceramiche, con questo, come dire, il dispenser, dispensere, una parola fuori posto, trattandosi di un bar completamente in stile Liberty, comunque il dosatore dell'acqua che ti dà il bicchierino di acqua, ecco, veramente carino. Ed elegante. E poi il tramezzino lo hanno inventato gli antichi proprietari, non quelli odierni chiaramente, ma quelli che, ed erano dei torinesi che tornavano dopo essere stati in America per diversi anni e aprivano questo bar, insomma, e poi decisero di fare questo tramezzino. Ma pare che questa invenzione fosse stata suggerita da un certo Gabriele D'Annunzio, che disse: ma perché farli così grandi? Li tagliamo a metà, che così è tramezzino è un tramezzo, insomma, una cosa del genere. E questo ci tenevo così a raccontarlo. Ecco, ma nei tuoi fumetti, ecco, per esempio, o nei tuoi libri, che ci sono sempre descrizioni molto belle, molto così, ecco, quali sono le cose che ti danno l'ispirazione per ambientare fumetti o libri? Anche perché
1: Diciamo
0: penso che
1: che
0: sia lo stesso, cioè quando devi
1: sì,
0: scrivere o inventare o creare.
1: mi piacciono molto le contraddizioni, quindi soprattutto della città di Torino. Io ho vissuto e ho ancora adesso una casa, anche se appunto viaggio un po' tra Torino e Milano, ma ho una casa in Torino Vanchiglia, sul Po, sopra il lungo Po Machiavelli. E trovo che appunto queste contraddizioni all'interno dei quartieri o tra un quartiere e l'altro. E allo stesso tempo questa bellezza, bellezze diverse, perché poi ogni quartiere ha una sua bellezza, cioè la bellezza splendente di via Roma, piuttosto che la bellezza storica di via Po, di Piazza Castello, o anche la bellezza popolare di alcuni quartieri, oltre il Corso Vittorio, piuttosto che i quartieri più periferici. Quindi queste bellezze diverse, queste contraddizioni mi hanno sempre affascinato. Infatti ho ambientato anche il mio primo libro, l'ho ambientato in parte a Torino, in buona parte a Torino, che era appunto questa storia, una storia di 'ndrangheta in realtà vissuta al femminile, in cui sono due donne, un sostituto procuratore, donna che interroga una vedova di mafia, e quindi in questa lunga notte di interrogatorio viene fuori una grande storia di 'ndrangheta che parte dal sud e arriva proprio fino a Torino. Ripercorrendo un po' quelle che sono state la colonizzazione vera e propria della malavita di certa società torinese, in particolare negli anni 80-90. E lì appunto giravo per la città, anche lì un'altra situazione, io faccio un po' come in un film, anche se devo scrivere un libro o un fumetto, giro per la città, faccio fotografie, cerco delle location, quindi faccio proprio un percorso dove cerco dei luoghi che mi parlino. Allora, in questo senso, se tu scrivi, sono due le cose che ti parlano subito, i personaggi che devi approfondire fino al punto in cui sono loro che ti dicono cosa devono dire e come si devono muovere, prima ancora di scrivere la storia, e poi i luoghi. Quando hai questa arena in cui i personaggi si muovono, che sia una grande piazza, che sia una casa di periferia, che sia una strada, questa strada deve avere vita, quindi deve essere. Devi andarci, devi vederla, devi vedere le persone che ci passano, le macchine che ci passano, come è sotto, come è sopra, come è d'estate, come è d'inverno. Tutto questo ti dà delle sensazioni e queste sensazioni sono quelle che poi ti restano nella scrittura e le restituisci sotto forma di descrizioni, ma anche con descrizioni minimali si sente, cioè io lo sento se uno scrittore vive le cose che mi sta descrivendo. Poi può essere, che ne so, Salgari che descriveva un Borneo, una Malesia in cui non era mai stato, ma dentro di sé l'aveva così approfondita, l'aveva vissuta così tanto e così fortemente, che, e parliamo di un altro scrittore torinese tra l'altro,
0: Vero?
1: che ce la restituisce. E l'intento è sempre quello, di giocare con il lettore a essere credibili, cioè io, scrittore, ti racconto una storia che non è vera, è ovviamente una bugia, ma tu lettore giochi con me a credere.

0: Quindi sospendi la tua incredulità e giochiamo insieme, io che scrivo e tu che leggi o che ascolti o che guardi questa storia o che la rivivi dentro te stesso. E questo secondo me è il miglior gioco che si possa giocare.
1: Io credo anche che sia quello che ciascuno di noi ricrea, comunque è leggermente diverso da quello che è partito dall'autore, però è questa forza, questa passione che percepisce il lettore, che percepiamo noi quando leggiamo quello che viene scritto da te e da altri autori, e quindi è questa cosa. Noi su questo ci fermiamo un attimo, noi dobbiamo sorseggiare il nostro vermouth, non andate via, adesso passerà un brano di musica e poi torneremo a parlare con Pasquale Ruju e continueremo la nostra passeggiata. Restate con noi. Go.

0: E continuiamo la nostra passeggiata. Siamo in compagnia di Pasquale Ruju, scrittore con al suo attivo numerosi libri gialli, fumettista e doppiatore. Ecco, lui, Pasquale, i suoi libri non li ha ambientati tutti a Torino, anzi ne ha li ha ambientati spesso in Sardegna, però dovunque li abbia ambientati, l'ho già detto e lo ripeto, ne ha fatto dei grandi, grandi lavori. Ecco. E continuiamo, stavamo arrivando in Piazza San Carlo. Piazza San Carlo, che direi è forse una piazza iconica. Una piazza iconica che se dovessi paragonare ad una piazza che ho visto in altre latitudini, la paragonerei a Place Vendôme di Parigi. Perché Place Vendôme è più piccolina, però è molto simile. E poi, per esempio, in Piazza San Carlo, dal 1774 al 1777, abitò al primo piano, nel palazzo del conte Villa di Villastellone, Vittorio Alfieri. Ecco, all'angolo.
1: Vediamo questi riferimenti storici che è bellissimo, che ti parla, cioè ti trovi proprio a confrontarti con personaggi e con momenti di storia, più a Torino devo dire che in tante altre città, persino di Roma per certi versi,
0: Ma
1: e in Italia.
0: è vero, ma sai, io credo che dipenda un po' dal fatto che ci siano stati i Savoia fino al 1945, quindi tutto quello che era l'intelligenza internazionale passava prima di qua che altrove, forse proprio per questo prestigio che aveva acquisito la città, ma non solo. Al tempo di Cavour, questa è una chicca. Da una chicca, no, non è una chicca, ma comunque, prima avevo fatto il paragone con Place Vendôme. In Place Vendôme aveva vissuto per un anno la contessa di Castiglione, mandata da Cavour per convincere il primo ministro di Napoleone III a far entrare il Piemonte in quelle che erano le conferenze internazionali. E quindi c'era da parte ovviamente di Torino questa importanza che si accresceva, pur non essendo comunque uno stato, perché era il Regno dei Savoia. Non era ancora l'Italia, quindi c'era tutta questa, come dire, questa importanza che cresceva e insomma furono ottenuti dei risultati importanti. Infatti partecipava il Regno Sabaudo alle conferenze. Regno poi dopo, ovviamente dopo il 1861, come dire, Regno d'Italia. Ecco, ma
1: Certo.
0: Piazza San Carlo, beh, è forse la più bella piazza di Torino per le proporzioni, l'architettura, ma anche per la presenza di bar storici, il bar Torino, il bar San Carlo, che era il bar dei carbonari, che veniva chiuso ogni due per tre perché facevano le riunioni carbonari.
1: Esatto.
0: Arrivavano i gendarmi, li arrestavano e chiudeva, e poi riapriva, ritornava, insomma, e c'era
1: E
0: questa.
1: lì è stata una location di uno dei miei romanzi, perché parte tutto, diciamo, il mio protagonista di alcuni romanzi. Il primo romanzo era un caso come gli altri, per Edizioni EO, che poi è stato ristampato da poco da Capricorno, dall'edizione del Capricorno. E questo mio personaggio, che invece poi vive le sue avventure in Sardegna, ma ha fatto i suoi studi a Torino, e le sue disgrazie partono proprio da un bar di piazza, io adesso non cito il bar direttamente, ma era un bar di piazza San Carlo, in cui viene il suo malgrado. Lui appunto lavorava come, per mantenersi agli studi, lavorava come fotoreporter, fa la fotografia sbagliata alla persona sbagliata, cioè a un politico che stava intascando una mazzetta da un mafioso, diciamo da un esponente di un clan mafioso, e da lì partono un sacco di guai e diciamo un po' tutte le sue storie. E anche lì, diciamo,
0: Prima
1: il
0: che tu
1: piedino a Torino,
0: continui.
1: pur essendo un personaggio che poi vive altrove, ce l'avevo messo per forza, perché
0: Ecco, ma
1: ce lo volevo.
0: prima di continuare, il titolo di questo romanzo?
1: Allora, il titolo diciamo, di quella che è la mia trilogia di romanzi si chiamava Nero di Mare, ed è una trilogia di romanzi con questo protagonista che è, insomma, un fotoreporter che poi, suo malgrado, diventa un investigatore, ma in realtà è un investigatore senza licenza e quindi sempre in mezzo ai guai. Invece il primo romanzo era un caso come gli altri, con alcuni personaggi che tra l'altro passano da un romanzo all'altro, e anche quello viveva molto di Torino e dei dintorni di Torino.
0: Ecco, ma è vero che ad un certo punto i personaggi camminano da soli? Questo l'ho sentito dire
1: Sì, è
0: da.
1: una cosa in cui credo molto, perché se c'è il lavoro che si fa prima della scrittura conta tanto quanto il lavoro che si fa durante la scrittura. Quindi il dare un nome ai tuoi personaggi, l'immaginarteli, anche se poi vengono descritti poco al lettore, o alcuni di più, altri di meno, però devi arrivare fino a un momento in cui è il personaggio che ti dice io questa cosa la faccio, questa cosa non la vorrei fare, non la farei in quel modo lì. È una coerenza che il personaggio in qualche modo si trova da solo, cioè non è vero, cioè, la trovi tu ovviamente, ma dentro di te questo personaggio si lavora e se hai fatto un lavoro ben fatto, lui si muove da solo a un certo punto, ha una sua reale autonomia, una cosa che dicono tanti colleghi, e tu in qualche modo lo segui, e se hai fatto quel lavoro, lo segui bene, lui ti porta attraverso la storia nella maniera migliore.
0: Beh, questo è bellissimo perché quando il personaggio che ti prende per mano e ti accompagna poi non riesce a staccarti dal libro, quando il libro finisce ti dispiace anche che sia finito.
1: Vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro mestiere.
0: Senti, ma lo sapevi che Piazza San Carlo, prima di essere la Piazza San Carlo che conosciamo oggi, il Salotto di Torino, è stata la Piazza d'Armi dove facevano le parate in Savoia?
1: Sì.
0: Ha una storia pazzesca questa piazza, e al di là della sua storia, poi delle due chiese, la chiesa di Santa Cristina e la chiesa di San Carlo, insomma, che sono un po' il baluardo, che poi lì, ecco, iniziamo ad attraversare una prima porta. No, non hai un po' quella percezione adesso che stiamo passando questo, come quando si entra in Piazza Schellen, no? C'è un po' questa percezione che poi ci troviamo forse in un'altra
1: Sì, come
0: epoca.
1: passare da un colore all'altro, come se passassimo in fondo anche visivamente ci passiamo da un Bordeaux, dai palazzi storici che avevano certi colori, che adesso sono in parte restituiti, ma erano anche dei colori molto accesi, a questo grigio, questi colori più, questi materiali lucidi di Piazza Cielen, questi materiali che poi ci ricordano anche inevitabilmente Profondo Rosso di Dario Argento, tanta cinematografia che poi è stata torinese, e questi palazzi più particolari, più, tra virgolette, adesso dico una cosa forte, alieni rispetto al palazzo storico che ti accompagna. Quindi è lì che quella signora di Torino, questa signora che ci guarda a volte bonariamente, a volte più freddamente, rivela questo suo lato un po' più freddo, un po' più distante. Quindi ci vuole un attimo per superare questo ambientamento e entrare in questa nuova atmosfera.
0: E poi ecco, ti giri e vedi ancora le due fontane che sono dedicate alla Dora e al Po, no? Che hanno questa mollezza, questa fluidità, che tra l'altro sono, se tu vai ad Avignon, anche lì alla Place du Commerce ci sono le due fontane che sono quelle del Rodano e della Durance. No, c'è sempre questo parallelismo, trovo,
1: È vero,
0: con
1: francese.
0: buona parte della Francia. Non so se perché noi cercassimo in qualche maniera di avvicinarsi, di eguagliare, non lo so, oppure se è una casualità dovuta anche forse proprio dal territorio, da quello che offriva proprio il
1: Anche appunto
0: luogo.
1: alcune suggestioni che avevano in comune gli architetti dei vari europei, che poi tra loro si parlavano, si vedevano. Poi mi viene da dire anche una piccola cosa, la Fontana della Dora, che è la fontana che poi è stata citata e ripresa da Dario Argento nel suo film,
0: Sì?
1: è anche il simbolo di un festival noir che io dirigo da parecchi anni a Torino, che si chiama proprio Dora Nera, e il simbolo è la Fontana della Dora. Quindi abbiamo
0: Guarda.
1: questa piccola suggestione che abbiamo vissuto e che ci ha dato l'idea di dedicare a questa fontana e al suo fiume il nome del nostro festival.
0: Guarda quanti, facendo una passeggiata che poi sarà, forse non è neanche 1 chilometro, guarda quanti punti di incontro ci sono tra quello che è il tuo lavoro, la tua opera, nella più ampia accezione del termine, con la città. Quanti parallelismi, quanto hai in comune con Torino? Ecco, quanto hai in comune con Torino? Torino città, intendo.
1: Tantissimo, devo dire, Torino è stata la mia città di formazione, ci sono arrivato a 18 anni, mi Mi sono laureato in architettura a Torino, ho fatto una scuola che adesso non esiste più, che era il laboratorio di arte drammatica di Carla Pescarmona a Torino, e quindi ho poi cominciato a fare l'attore professionista dopo negli anni Ottanta, dopo questa scuola, e poi da lì sono passato al doppiaggio, tra teatro e doppiaggio, insomma è stato il mio lavoro. Io ero uno studente lavoratore, diciamo, per mantenermi agli studi facevo l'attore. E tutte queste cose sono tutti ricordi della città. Mi ricordo appunto una volta che avevamo fatto un saggio, siamo andati al Valentino con alcuni amici che avevano fatto con me il saggio finale della scuola di teatro, e abbiamo rifatto lo stesso saggio dall'una alle 4 del mattino in un palcoscenico che era allestito probabilmente per i Punti Verdi, che in quel momento era abbandonato, e ci siamo divertiti per recitare per magari qualche vagabondo che era lì della zona. Sono ricordi che poi rimangono per tutta la vita. Così come tante altre cose, appunto come le passeggiate per Torino, come le passeggiate anche di studio, come le panchine dove ti sedevi a studiare prima di dare un esame. Insomma, devo dire, è un legame con questa città che è molto forte, da cui non riesco a staccarmi anche. Quindi io giro parecchio per lavoro, ho una casa a Milano, ma la casa a Torino è un luogo per me del cuore, che quindi mi tengo caro.
0: È un rifugio, insomma.
1: Ogni tanto sì, un rifugio.
0: Sono quei luoghi che tutti noi abbiamo un luogo che è il nostro rifugio, che può essere la casa in cui uno abita o quella casa in cui uno ci va ogni tanto, però...
1: E anche il luogo di ispirazione, uno bisogna raccogliere le idee per fare un altro lavoro, ogni tanto, magari 2 giorni, ci si prende, si respira un po' l'atmosfera del po' e poi si riparte.
0: Ed è quello che, insomma... Rende un luogo speciale. A proposito di luoghi speciali, noi continuiamo a camminare. Intanto abbiamo visto, architettonicamente ci siamo lasciati alle spalle tutto il barocco, stiamo attraversando la zona del brutalismo architettonico, il periodo littorio, questo stile essenziale fatto di cemento, di materiali di lucidi, che ovviamente introduce ad un'altra epoca. Però quando arriviamo in piazza Carlo Felice, ecco, ritroviamo qualche cosa di diverso. Direi che ci riavviciniamo a quello che è il periodo della Belle Époque, perché c'è la stazione, anche se in realtà lì c'era Porta Nuova, perché c'era una porta che chiudeva, sai, prima parlavamo, no, che c'era questo sbarramento, sì. Effettivamente Porta Nuova, c'era questa porta che chiudeva, e parliamo del 1620, perché le porte romane erano non erano a Porta Nuova, perché quella parte di città ancora non esisteva al tempo dei romani. Però certo. Sarà soltanto a fine 800 che ci sarà l'arrivo della ferrovia, e quindi questa stazione pensata per chi viaggiava in treno. Ovviamente a viaggiare in treno non erano tantissime persone, le persone erano poche, anche perché i viaggi in treno avevano un certo costo, insomma le persone che se lo potevano permettere non erano così tante. Però questa stazione che è stata recuperata, riportata agli antichi fasti e splendori, devo dire che è un piacere per gli occhi quando ci si passa davanti. E poi la piazza che c'è davanti con questi giardini è veramente piacevole. Un tempo si trovava poco più avanti sulla destra il Caffè Talmone, che era tra l'altro anche un pezzo di storia della città, che poi insomma ha avuto delle vicissitudini, e adesso insomma ci sono altri bar, altri caffè, eccetera. Però questo racconta un po' quella che è stata parte della storia della città, perché tutta è molto più ampia e più lunga. Però arrivando qua, ecco, l'idea della stazione, il treno, il movimento, il viaggio, che cosa ti suggerisce?
1: È il collegamento di Torino con l'Europa. Torino è una città che aveva grandi collegamenti con l'Europa storicamente. Tra l'altro era la ferrovia di Torino, i treni del Piemonte erano avanzatissimi all'epoca dei Savoia. Quindi è paragonabile a quelli che aveva la Francia, che avevano i paesi più ricchi, più grandi, più potenti, insomma. E questa cosa è strana, la dimensione della porta, io almeno, a me capita di percepirla ancora, come se finisse una parte della città e ne cominciasse un'altra. Quindi non c'è questa porta, e nella nostra fantasia, nella nostra immaginazione, ma passarci sotto, passarci attraverso, attraversando appunto questa piazza, la suggestione della porta è potente. Perché davanti a noi abbiamo appunto Porta Nuova, dall'altra parte abbiamo Via Nizza, San Salvario, quindi anche lì tutto un proseguimento della ferrovia, un proseguimento di quartieri differenti, e poi via via diventano poi i quartieri operai, e via via diventano le grandi fabbriche, e corso Unione Sovietica e quant'altro. Quindi la città che cambia, che si trasforma, che ci mostra altre fattezze, altre bellezze, come dicevo all'inizio, una bellezza differente, una bellezza più popolare, una potenza anche da questo punto di vista di vitalità diversa, ma non meno interessante, per cui materiale per la scrittura assolutamente vivo.
0: E non possiamo non citare Edmondo De Amicis, perché qua in piazza Carlo Felice questa bella statua che vediamo nei giardini San Bui è dedicata a lui. Edmondo De Amicis, un altro degli autori, degli scrittori torinesi, insomma, che hanno raccontato, no, queste, un pezzo di storia. E a volte, ecco, quello che credo, correggimi se sbaglio, perché però c'è la percezione che ogni autore, ogni scrittore che racconta la città, racconta e dà occhi nuovi alle persone che magari ci vivono e la guardano frettolosamente, dà spunti nuovi per guardare, guarda, ho visto quel, non so, mi viene in mente il piercing di Via Garibaldi, piuttosto che, no, di Via Garibaldi, comunque quel piercing che hanno messo, e poi c'è l'altro, la statua che forse non avevo guardato con attenzione. È vero che gli autori, gli scrittori ti danno questo impatto con i luoghi.
1: Sì, assolutamente. Poi ricordiamo appunto la piazza Vittorio di Fruttero Lecentini, o diciamo tutta la parte di Torino interessata dai loro gialli. E Torino è una piccola città mondo in questo senso, perché ti dà tante cose diverse, tanti spunti diversi, tante energie diverse che convergono in pochi chilometri quadrati, come in poche altre città al mondo da questo punto di vista. Per cui è assolutamente questi personaggi, appunto di Amicis, ti accompagnano. Salgari, Fruttero Lucentini e tutti i personaggi di cui abbiamo parlato in qualche modo ti accompagnano, sono su quelle strade, le vedi attraverso i loro occhi, leggi i loro libri e sei in quella piccola città mondo che ti guarda, che tu guardi, e quindi questo ti dà delle forti suggestioni, è inevitabile.
0: Che tra l'altro Edmondo De Amicis, lui è ligure di nascita, eccetera, lui scrive il suo libro Cuore, però da molte pagine si percepisce, no, che c'è Torino.
1: C'è piemontesità di fondo.
0: Sì, sì. Senti, io ho sentito che hai un libro in ristampa, giusto?
1: Sì, è un caso come gli altri. Che appunto è questa storia di cui avevo accennato prima, che ha per protagoniste proprio due donne, è un noir al femminile, che è stato anche difficile da scrivere, ma viene da un'esperienza precedente teatrale cinematografica, per cui ho lavorato con queste due attrici per un cortometraggio di stampo molto teatrale, in cui c'era questo interrogatorio tra appunto un personaggio di giudice, di inquisitore, diciamo, sostituto procuratore donna, che interroga una vedova di mafia, quindi due donne diversissime, fisicamente diverse, con storie, con percorsi diversi, che rievocano insieme una storia che poi è diventata la storia di quel piccolo film e poi tanti anni dopo è diventata la storia di questo libro.
0: E beh, direi
1: è
0: che
1: è stato proprio un lavoro forte con queste attrici che poi diciamo, il cui lavoro poi si è trasposto nei personaggi del libro.
0: Direi che è un ottimo suggerimento per quando sarete sotto l'ombrellone, in montagna, al lago, lungo il fiume. Ecco, se volete leggere, potete prendere spunto e cercare questo libro, un giallo.
1: E c'è tanta Torino dentro questo libro, devo dire.
0: Con tanta Torino dentro. E su questo dico grazie a Pasquale Ruiu, scrittore.
1: Grazie a te.
0: Soprattutto fumettista, doppiatore. Grazie a te per essere stato con noi, è stato veramente un piacere. L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze RNC, in diretta sui 107.4 per Torino Asti aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Infine, la replica sabato alle 9. I podcast, allora, li trovate al blog www.supezzoconlautore.blogspot.com, su Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Alla prossima!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche dopo la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti scatta la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Scontri intanto ieri al termine della manifestazione a Bologna, quando è entrato in azione un gruppo di antagonisti, 11 i feriti tra agenti e attivisti. La guerra nel Golfo non si ferma. Le forze statunitensi hanno lanciato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran. Teheran, da parte sua, ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Dipartimento di Stato americano emette un alert per gli americani nel mondo. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio del sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Tel Aviv sulle zone pilota mediato da Washington. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Nuovo accorato appello alla pace, quello di Papa Leone, nell'introduzione al libro Disarmata e disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Lutto nel mondo del giornalismo. È morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per La 7 da Washington. 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump nella quale il presidente statunitense attaccò la premier Meloni. Ancora a 18 oggi le città con bollino rosso a causa dell'ondata di caldo in Italia. Domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature per l'arrivo di un fronte fresco da ovest al nord. Si sono già formati temporali accompagnati anche da locali grandinate e raffiche di vento. Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. La Guardia di Finanza ha intercettato un carico di 650 panetti contenenti 770 kg di cocaina purissima. La droga arrivava con una nave dall'Ecuador. È tutto per questa edizione, torniamo alle 11.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

sentire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

0: Oh yeah.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Io non lo so.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abdennaim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con agenti mettendo a ferro e fuoco il centro, decine i feriti tra i manifestanti e gli uomini della polizia. Intanto sono 6 le persone su cui la procura di Bologna attiva verifiche, i 2 agenti che sono intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. La guerra nel Golfo, le forze statunitensi lanciano attacchi contro l'Iran, centri di comando militare nel mirino, capacità navali e siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno intanto rivendicato invece di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi. E sono quasi 100 i militari americani che sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi, e il bilancio diffuso dal Pentagono nell'ambito dello scontro in atto con l'Iran. Nuovo accorato appello per la pace, quello lanciato da Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmate e Disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva, l'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Il numero delle persone uccise dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278, il numero dei feriti 16.740. Le autorità venezuelane non hanno fornito invece una stima del numero delle persone che restano ancora disperse. Il lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la Sette da Washington. Aveva 50 anni. Suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump, nella quale il presidente statunitense aveva attaccato la premier Meloni. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 12.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: never change.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Abbracciami.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: in Blu 2000. News.
1: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abdarim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con gli agenti, mettendo a ferro e fuoco il centro. Proseguono intanto le indagini per ricostruire la dinamica del fermo dell'uomo. Poco fa le parole della premier Meloni sul decesso di Abdarim Fakir: è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma, sottolinea la premier, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Nuova notte di guerra nel Golfo. Le forze statunitensi hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran da Teheran, invece raid che hanno colpito obiettivi militari americani in Bahrain e in Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver distrutto un data center di Amazon ospitato in Bahrain. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio del sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. La novità, in base all'accordo con Israele mediato da Washington. Oggi il presidente libanese Aoun ha in programma un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. L'appello alla pace di Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmata e disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. La cronaca: una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure: scoperti 770 kg di cocaina purissima. L'ingente partita di stupefacenti era abilmente occultata tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La speranza è l'italiano.
11: Per tutti la fortuna può bussare. Può capitar a te, può capitar a te.
12: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Speriamo che le incisioni discografiche anche per la puntata di oggi facciano cantare il cuore, facciano cantare la bocca, facciano cantare l'anima, così come dice qualche ascoltatore che questo programma gli dà molta fiducia nella vita e voglia di proseguire e dà tanta pace e tranquillità, ed è quello che vogliamo. Un cordiale e cordialissimo saluto, benvenuti da Aldo, da tutti noi di RNC Radio Nichilino in Blu. Buon ascolto anche di questo primo brano in programma. Mi auguro che siete tutti ben sintonizzati con tanta voglia di ascoltare canzoni e musiche di tanti anni fa. Nel 1979 Reverberi ha cercato di fare un improvviso fantasia per lui opera 66. Incomincia in una maniera abbastanza scioccante, poi non ha altre novità nel corso dell'esecuzione. Siccome però noi cerchiamo di aprire il programma sempre con qualche brano suonato, specialmente molto originale, vi voglio proporre questo e augurarvi buon ascolto.

brano di un certo effetto, così come possono essere Improvviso Fantasia Opera 66 di Reverberi. Abbiamo ascoltato questo brano per aprire la trasmissione di oggi dal 1976, un brano molto interessante prodotto da Gian Piero Reverberi e da lui composto, e una elaborazione da certi motivi di Chopin. E così ho aperto il programma di oggi, lo vogliamo proseguire dopo il brano sonato, come ben sapete, con le nostre canzoni. Un programma di 40 minuti in compagnia di Aldo a RNC Radio Nichelino in Blu. Tony Esposito, una calimba de luna.

Abbiamo ascoltato Kalimba de Luna da un grandissimo percussionista come Tony Esposito. Kalimba de Luna qualche volta è diventata anche Kalimba de Sol ed è il primo brano che abbiamo messo in onda nel corso di questo programma in forma cantata. Passiamo al secondo in forma cantata, terzo della trasmissione. Spunta la luna dal monte, altro che Kalimba de Luna. Siamo nel 1991. Per Angelo Bertoli e Tazenda in questo brano Spunta la luna dal monte, un brano che si può ascoltare molto volentieri e il ritornello rimane un po' nell'orecchio e se rimane poi non riesce più a mandare via. Spunta la luna dal monte.

1991, questa canzone con Pierangelo Bertoli e Tazenda, abbiamo ascoltato Spunta la luna dal monte, e dopo la calimba di luna abbiamo visto spuntare la luna con questa incisione con la voce di Pierangelo Bertoli. Vogliamo mettere in onda adesso Nella Vanoni, Per l'eternità, è il brano che vogliamo ascoltare.

canzone interpretata da Ornella Vanoni per l'eternità. Questo era un brano di Mogol e la Bezzi, e tra queste voci che parlano così, sembrano quasi nel vuoto, c'era anche riconoscibile forse per qualcuno la voce di la Bezzi per l'eternità. E noi vogliamo proseguire questo nostro programma di 40 minuti in compagnia di Aldo con una incisione del 1982. Battisti e Valezia hanno composto Straniero. Lucio Battisti che vuole interpretare questo brano. Solo Straniero è il titolo della canzone.

Più volte Battisti ha detto Choo Choo Train, una canzone degli anni 50 del repertorio americano. Dalla voce di Lucio Battisti abbiamo ascoltato Straniero, incisione del 1982. Nel 1967 possiamo trovare The Bacheleros con l'orchestra diretta dal maestro Il Pataccini. Donida e Mogol hanno composto una canzone dal titolo Per vedere quanto è grande il mondo. E siamo scesi dal treno dello straniero, il treno a vapore dello straniero di Lucio Battisti, per andare a vedere quanto è grande il mondo con qualche altro mezzo un po' più moderno.

dal 1967 abbiamo ascoltato The Bachelors in questa interpretazione per vedere quanto è grande il mondo, e siamo stati insieme abbastanza allegramente con questi motivi tipici degli anni 60. Un brano che vogliamo mettere in onda adesso è interpretato da Gianni Morandi. Blasetti, Minola e Morandi hanno composto la canzone che ha per titolo Fino alla fine del mondo. E se siamo stati adesso alla ricerca di vedere quanto grande è il mondo, con Gianni Morandi andiamo fino alla fine del mondo addirittura.

Con la canzone precedente, con The Bachelors, avevamo ascoltato la canzone dal titolo Per vedere quanto è grande il mondo. Con Gianni Morandi invece siamo arrivati fino alla fine del mondo, e più di così non si può. Sì, si può con un canto universale. Siamo nel 1978, Dario Van Dam Bembo ha composto questa canzone, è interpretata da Jimmy Brown e il coro diretto da Maestro Comolli. Canto universale, 1978.

incisione con la voce di Jimmy Browning e questa interpretazione di Canto Universale, canzone in se stessa anche molto originale e canzone molto piena di speranza. Eravamo con questa canzone nel 1978. Rodolfo Banchelli ha cantato Bella gioventù dello stesso Banchelli, Avogadro, Pace e Vanziglio.

0: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio.
2: Con la radio e con Ma che bella gioventù, abbiamo terminato il programma di oggi a RNC Radio Nichelino in Blu. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia del cortese ascolto e a risentirci tutti i giorni, eccetto al sabato.
3: RNC in Blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Scontri ieri sera a Bologna durante una manifestazione per Fakir, l'uomo morto durante un'operazione di polizia. Nuova notte di attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran che a sua volta mette nel mirino interessi statunitensi nell'area. Fermiamo il riarmo globale, così Papa Leone nel nuovo libro che contiene i suoi discorsi sulla pace. Il caldo con le ore contate, al nord primi temporali, calo delle massime, bollino rosso ancora al centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la manifestazione di ieri a Bologna. Un gruppo di antagonisti si è scontrato al termine con la polizia. L'iniziativa organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir. David Murgia.
2: C'era la guerriglia urbana a Bologna dopo il presidio pacifico ieri in piazza del Nettuno per ricordare quanto accaduto ad Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, rimasto ucciso durante un intervento della polizia. La manifestazione, nata pacificamente organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir, è degenerata in ore di forte tensione, culminati in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura.
3: Sono Yosra, sono la nipote di Abderrahim Fakir e oggi sono qui a nome della mia famiglia, con un dolore che è difficile anche solo raccontare, ma con la forza di chi non vuole che una vita venga dimenticata.
2: Intanto, per appurare cosa sia successo nel quartiere Pilastro dove ha trovato la morte Fakir, la procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Sui fatti di Bologna, le parole poco fa della Premier Meloni. Andiamo subito a Palazzo Chigi, dove si trova Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno, buongiorno Ugo. I fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta diventano la polemica politica con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche la Premier Meloni, come dicevi, massimo rigore nella ricerca della verità, dice, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento al ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno Stato che inevitabilmente intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso Roggero. La Lega si ha presentato una proposta di legge che ne estende i limiti, interviene anche una nuova proposta di Fratelli d'Italia dal titolo eloquente Stop ai risarcimenti per i criminali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Andiamo all'estero con i colpi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Pierluigi Vito.
5: Per la decima notte di fila le forze americane hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Sarebbero stati colpiti, secondo quanto dichiarato dal comando statunitense, centri militari, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito delle imbarcazioni, aumentando le ripercussioni sull'economia globale. Il prezzo del petrolio è tornato ai massimi dall'inizio di giugno, superando i $90 al barile. E chissà cosa accadrà ora che gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno annunciato un blocco del passaggio nel Mar Rosso alle navi dell'Arabia Saudita, in risposta agli attacchi aerei subiti la scorsa settimana dopo 4 anni di tregua. Anche Teheran risponde al fuoco, bersagliando obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e nuovi attacchi sarebbero stati intercettati nei cieli di Bahrain e Giordania nelle ultime ore. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Un nuovo libro raccoglie i discorsi di Papa Leone sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda: la pace è responsabilità di tutti. Paolo Fucili.
6: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo in una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani, è l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato. C'è bisogno della responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti Leone con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del giornalismo, è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington. Aveva 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica al presidente Trump nella quale attaccava la premier Meloni. Torniamo in Italia con l'ondata di grande caldo spezzata dai primi temporali che hanno interessato già il nord. Il bollino rosso però oggi resta ancora per molte località del centro-sud. Monica Di Loreto.
7: Dal fuoco ai nubi fragili, l'Italia continua a fare i conti con un'estate dagli estremi. Al centro-sud e sulle isole il caldo non dà tregua, resta il bollino rosso in 18 città, con temperature percepite che superano i 40 gradi e rischi per la salute. Il caldo alimenta anche l'emergenza incendi. In Sicilia le fiamme hanno danneggiato l'impianto di potabilizzazione di Castronovo nel palermitano, lasciando senza acqua 21 comuni, mentre resta altissima la tensione anche in Sardegna. Al nord invece cambia lo scenario, l'arrivo di aria più fresca porta temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, allerte gialle in diverse regioni del centro-nord. Nei prossimi giorni il caldo continuerà a insistere soprattutto al centro-sud, mentre il nord resterà esposto al rischio di nuovi violenti temporali. Un'Italia divisa tra afa, incendi e maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente si è recavata solo con un grosso livido, tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Vacanze sempre più care per gli italiani, si cerca di correre ai ripari e cambiano le abitudini. Giuseppe Caporaso.
8: Costa andare in vacanza, soprattutto i trasporti in giro di maniera significativa, e poi stanno cambiando le abitudini degli italiani. Addio ai viaggi con una durata media di 11 giorni, sempre ad agosto. Ora si fanno viaggi più corti, di 3-4 notti, e peraltro spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. E quanto si evidenzia dallo studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che ha fatto un confronto tra il 2016 e il 2026, a rincarare in modo significativo sono soprattutto le tariffe aeree. In 10 anni i prezzi dei voli nazionali si sono triplicati, mentre più contenuti appaiono i costi dei voli europei. Sempre più salati i voli internazionali, che registrano una minore domanda per la situazione di instabilità geopolitica. Per gli altri trasporti le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate negli ultimi 10 anni, e il gasolio per chi si sposta in auto ha subito un'impennata del 61% rispetto al 2016. Più contenuti i biglietti dei treni, che salgono del 27%, e i pedaggi in crescita del 10%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. La Guardia di Finanza, a meno di 3 settimane da un analogo sequestro, ha individuato un carico di 650 panetti contenuti con un complessivo peso di 770 kg di cocaina purissima. L'ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Torniamo all'estero con una notizia legata all'economia. Donald Trump si appresterebbe a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischiare di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista del voto di midterm. Questo almeno a quanto ha annunciato poco fa il Financial Times. E a proposito di economia, uno sguardo anche all'andamento della borsa di Milano, segno più per il FTSE MIB che guadagna lo 0,65%. Ed è tutto per questa edizione delle 13, che potete riascoltare sulla nostra app Play 2000. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.
9: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RMC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: RNC, in blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

pulsante radio dentro. RNC in blu. RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. E quanto afferma sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando gli episodi di violenza a Bologna ieri sera nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. All'estero, colpi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran.
2: Per la decima notte di fila le forze americane hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Sarebbero stati colpiti, secondo quanto dichiarato dal comando statunitense, centri militari, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito delle imbarcazioni, aumentando le ripercussioni sull'economia globale. Il prezzo del petrolio è tornato ai massimi dall'inizio di giugno, superando i $90 al barile. E chissà cosa accadrà ora che gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno annunciato un blocco del passaggio nel Mar Rosso alle navi dell'Arabia Saudita, in risposta agli attacchi aerei subiti la scorsa settimana dopo 4 anni di tregua. Anche Teheran risponde al fuoco, bersagliando obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e nuovi attacchi sarebbero stati intercettati nei cieli di Bahrain e Giordania nelle ultime ore. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il presidente libanese Aoun incontra oggi l'omologo degli Stati Uniti Trump a conclusione di una visita di 4 giorni a Washington. L'incontro si tiene una settimana dopo il 6° ciclo di colloqui diretti fra Libano e Israele tenutosi a Roma. L'esercito libanese oggi ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del Libano, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, lo scrive il Financial Times. Funzionari americani hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Ieri Trump ha annunciato dazi del 50% sulle merci canadesi dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi al 25%. Tutto rimandato a settembre, questo l'esito del tavolo di oggi al Ministero, l'ultimo di quelli finora calendarizzati sulla vertenza Electrolux. Ora verranno decise le date dei prossimi incontri tecnici sui singoli aspetti della vertenza che riprenderanno dopo la pausa estiva per arrivare al tavolo in plenaria a ottobre. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La morte di Fakir è inaccettabile, siano chiare le responsabilità, così Giorgia Meloni sui social dopo la morte del 42enne marocchino durante un fermo di polizia immobilizzato a terra. Nulla però giustifica la violenza, aggiunge la Premier condannando le violenze durante la manifestazione di ieri sera a Bologna per Fakir, alla quale ha partecipato un gruppo di violenti protagonisti di una notte di devastazione. Decima notte di attacchi americani sull'Iran, colpita una base americana in Kuwait. I Pasdaran annunciano è stato distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Secondo il sito Axios, i mediatori iraniani stanno spingendo verso un nuovo cessate il fuoco, mentre Trump valuta la guerra totale. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista delle elezioni di medio termine di novembre, quanto riporta il Financial Times. La guerra in Ucraina, 3 persone sono morte, 3 sono rimaste ferite in un attacco russo contro infrastrutture a Odessa. È stato uno dei più pesanti raid sulla città ucraina, sul Mar Nero e nel porto di Odessa sono state colpite 3 navi che consegnavano forniture militari alle truppe di Kiev. Un nuovo libro raccoglie i discorsi del Papa sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda la pace e responsabilità di tutti.
2: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo in una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani, è l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato, c'è bisogno della responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti Leone con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni, trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla vita, nella vita professionale e privata dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Nella bocca una melodia.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La morte di Fakir è inaccettabile. Siano chiare le responsabilità, così Giorgia Meloni sui social dopo la morte del 42enne marocchino durante un fermo di polizia immobilizzato a terra. Nulla però giustifica la violenza, aggiunge la Premier, condannando le violenze durante la manifestazione di ieri sera a Bologna per Fakir, alla quale ha partecipato un gruppo di violenti protagonisti di una notte di devastazione. E sui fatti di Bologna, le parole della Premier Meloni.
1: Fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta diventano la polemica politica con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine, con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche la Premier Meloni, come dicevi, massimo rigore nella ricerca della verità, dice, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento al ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello ICE stil-americano. Fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso Roggero. La Lega si ha presentato una proposta di legge che ne estende i limiti. Interviene anche una nuova proposta di Fratelli d'Italia dal titolo eloquente: stop ai risarcimenti per i criminali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
0: L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del Libano, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Intanto oggi il presidente libanese Aoun incontra Trump a conclusione di una visita di 4 giorni a Washington. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, lo riporta il Financial Times. Il tycoon sarebbe orientato a introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Proprio ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con tariffe del 25%. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, tale verità che sembrava acclarata nei decenni scorsi, durante i quali abbiamo assistito a una de-escalation nucleare, è stata offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce. Così Papa Leone sui social nel giorno dell'uscita della raccolta delle riflessioni del Papa sulla pace. E le nazioni sono stati dichiarati dispersi in seguito a un tragico incidente marittimo al largo delle coste della Mauritania. Avvenuti gli incidenti la scorsa settimana dopo aver tentato queste persone il pericoloso viaggio via mare dall'Africa occidentale verso l'Europa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC. RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: this. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, commentando gli episodi di violenza di ieri sera a Bologna nel corso delle manifestazioni dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Per il caso due poliziotti sono indagati. In corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, intanto la guerra non si accenna a placare. Teheran colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain, colpito anche un data center di Amazon. In risposta l'esercito americano ha attaccato i centri di comando militari iraniani e sistemi di difesa aerea. Gli Houthi dello Yemen avvertono anche le compagnie di navigazione internazionali che le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire azioni militari. Tante le donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham in Gran Bretagna. Sentiamo Federica Margaritora.
2: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Il guardia sigilli Nordo ribadisce che la grazia è prerogativa del Quirinale e l'apertura dell'istruttoria relativa al gioielliere è stato un gesto umanitario. Il sindacato dei magistrati denuncia il clima pesante fatto di insulti e messaggi di odio che hanno colpito chi solo ha applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino, è un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: System.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Abbiamo approfondito la novità portata da Gesù e questa volta vogliamo vedere qual è la spiritualità che nasce da tutto questo. Quindi allora abbiamo visto questi due contrasti, religione e fede, e non è stato indolore. Gesù, per portare avanti questo messaggio, vivrà in piena solitudine. Gesù è stato un fallimento, i familiari lo vanno a catturare perché dicono che è pazzo. I discepoli a un certo momento lo abbandonano e scrive Giovanni alla fine del capitolo 6, gli rimangono i 12, uno è un diavolo e molti di questi non gli credevano, quindi proprio il fallimento totale. Per le autorità è un bestemmiatore e uno stregone, per il popolo è un ingannatore, ma Gesù è andato avanti, Gesù ha portato avanti il suo messaggio perché è il Dio fedele all'amore degli uomini. Questa nuova spiritualità di Gesù, abbiamo visto il cambiamento di rotta. La vecchia spiritualità era nei confronti di Dio. Questa è nei confronti degli uomini. Cambia radicalmente la relazione dell'uomo con Dio e di conseguenza la relazione dell'uomo con gli altri. C'è il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Basta soltanto il primo versetto per vedere un cambiamento radicale nella spiritualità. Nella vita spirituale l'uomo tende ad arrivare ad un obiettivo. Nella vita spirituale l'uomo non si accetta così com'è. Ognuno di noi, si sa, ha dei limiti. Ognuno di noi ha degli impulsi negativi. Ognuno di noi ha delle tendenze che pensano non siano giuste. Allora, compito della vita spirituale cos'è? Superare questi elementi negativi, eliminare o soffocare queste tendenze per arrivare ad essere il modello che voglio essere.

0: accetto questi limiti, queste deficienze che ho. Non accetto queste tendenze negative, non accetto questi elementi che penso che magari possono essere peccaminosi. Allora cosa faccio? Allora, non accettandomi così, proietto la mia immagine in uno ideale, quello tutto bravo, quello tutto santo, quello tutto per bene, e tutta la mia tensione è essere come questa persona. E siccome per fortuna non ci si riesce, poi la corda, quando è troppo tirata, si spezza e ci si sprofonda. Ci si sprofonda nella rabbia verso se stessi e verso gli altri. Con Gesù tutto questo cambia. Con l'immagine della vita e i tralci, Gesù dà questa immagine stupenda. Dice: voi siete dei tralci, io sono la vite. Il padre mio è il vignaiolo. Attenzione, perché i tre ruoli devono sempre rimanere separati. Guai a chi permette di invadere il campo dell'altro. Gesù è la vite, noi siamo i tralci, cioè quelli che sono attaccati alla vite e ricevono la linfa vitale per portare frutto. Il vignaiolo, cioè colui che ha a cura la vita, non è Gesù, e tantomeno sono i tralci, è il Padre. Scrive Giovanni l'Evangelista: se il tralcio porta frutto, è normale, il tralcio succhia la linfa vitale che corre nella vite, la prende per sé, ma non la tiene per sé, la trasforma in grappolo. Allora, se il tralcio porta frutto, il Padre, non il tralcio, né la vite, né altri tralci, ma il vignaiolo a cui sta a cuore che questo tralcio porti sempre più frutto, produca frutti sempre più abbondanti, purifica il tralcio. Qui, piccola parentesi, vedete, in passato per questa spiritualità nefasta, devastante, hanno influito errori di traduzione. Sapete, la nostra vita è basata sul Vangelo, ma se il Vangelo è tradotto male, quali conseguenze ne avremo? Adesso è uscita la nuova edizione della Bibbia della CEI e quindi con la nuova traduzione è più attenta al testo greco. Finalmente suoniamo le campane, è scomparsa la parola inferno da Vangelo, quell'inferno che ha terrorizzato la vita di tanti credenti, quell'inferno che ha paralizzato la vita di tante persone. Nella nuova edizione finalmente l'inferno è finito all'inferno, non c'è più. È scomparsa la parola miracolo. Miracolo, pensate, dal Vangelo è scomparsa la parola miracolo. Ma se il Vangelo è mal tradotto, la nostra vita ne avrà conseguenze disastrose. Pensate, soltanto prima di vedere com'era tradotto questo versetto, pensate questo invito di Gesù: se non vi convertite. In greco convertirsi si scrive in due maniere, uno che significa ritorno a Dio, l'altro un cambio di atteggiamento nei confronti dell'altro. E gli evangelisti è questo il termine che scelgono. Quindi, se non orientate diversamente la vostra esistenza, non entrate nel regno. Ebbene, in passato questo "se non vi convertite" viene tradotto con "se non fate penitenza". Quindi si credeva che se l'uomo non si mortificava, non faceva penitenza e non aveva nulla a che fare con Dio. Quando si leggono le vite dei santi del passato, voi troverete che sono dei manuali di patologia, perché inventano le cose più assurde per infliggersi delle sofferenze. davano la stura a tutto quell'insieme di masochismo e di sadismo che ogni persona porta dentro di sé. E tutto questo era liberato in nome della religione. Più si tormentavano e più pensavano di essere graditi al Signore, perché Gesù ha detto: se non fate penitenza non entrate nel regno dei cieli. Allora più penitenza faccio, più mi mortifico, più mi sacrifico e più sarò nel regno dei cieli. Mai Gesù ha invitato le persone a fare penitenza. Non c'è una sola volta nei Vangeli che Gesù inviti le persone a fare penitenza. Mai c'è l'invito a mortificarsi. L'unica volta che nel Nuovo Testamento c'è il verbo mortificare è nella lettera di Paolo ai Colossesi. Ma dice: mortificate, mortificare significa fare morte, uccidere. Mortificate, uccidete le parti cattive, la cupidigia, l'invidia, la gelosia, questo va ucciso. Ma mai Gesù invita alla penitenza, alla mortificazione. Gesù è pienezza di vita e la vita vuole soltanto emergere, la vita non va soffocata. Quando la vita si soffoca è tanto peggio. Quando si fa in nome di Dio ed è il disastro della persona. Non c'è nulla di più pericoloso nell'esistenza non realizzare la propria esistenza per paura di Dio. Conoscete nel Vangelo di Luca l'episodio di quel signore che, andando via per un viaggio, lasciò dei beni immensi ai suoi funzionari, ai suoi servi, e quando torna dice: «Tu cosa hai fatto? Guarda, io l'ho raddoppiato». Il signore non li prende per sé, dice: «Bravo, sai cosa ti dico? Entra a far parte di tutto il mio patrimonio». Quindi è un signore di una generosità pazzesca, un signore che non solo non vuole indietro quello che ha affidato ai suoi funzionari, glielo lascia, ma dice: «Vieni a prendere parte del mio patrimonio». Poi arriva uno che dice: «Signore, io so che tu sei un signore spietato, che raccogli dove non hai mietuto e prendi dove non hai seminato». Che è un'immagine falsa, perché questo signore è pazzamente generoso. E allora quello che mi hai dato, eccolo messo qui, è il termine fazzoletto, ma il termine greco è sudario. Cos'è il sudario? Il sudario era un rettangolo, un quadrato di lino che si metteva sul volto del defunto per non vedere l'aspetto disgustoso della putrefazione, della decomposizione del volto. L'evangelista sta denunciando qualcosa di tremendo. Quest'uomo, per una paura sbagliata di Dio, perché Dio non mette paura, non ha realizzato la propria esistenza, non ha rischiato. Sì, è vero, si presenta in maniera verginale il sudario, il telo. Ma togliete il telo, c'è la putrefazione di una vita non vissuta. Quindi attenzione, un'immagine sbagliata di Dio può paralizzare l'esistenza. Ugualmente per questo del tralcio. In passato la traduzione diceva: «Il Padre mio lo pota». Allora, tante volte in spiegazioni si diceva: «Cosa sono le potature?» Ecco, le disgrazie della vita. Tu hai perso il marito, è il Signore che ti ha potato. Tu hai perso un figlio, è il Signore che ti pota. L'immagine sadica di un Dio che fa soffrire i propri figli per vedere se gli vogliono bene. Tempo fa, ogni tanto, quando voglio rilassarmi perché non c'è trasmissione più esilarante, accendo Radio Maria, sentivo proprio questo. Una persona che non so che lutto aveva avuto e non ricordo se un uomo o un nipote, dicevano: se il Signore ti ha provato per vedere se continui a volergli bene. Un padre che fa soffrire i propri figli, che tortura i propri figli per vedere se i figli gli vogliono bene, c'è da togliergli immediatamente la patria potestà e ricoverarlo al manicomio. Questa è un'immagine blasfema di Dio. Quindi il Dio che pota, no. Il verbo adoperato dall'Evangelista non è potare, ma è purificare. Cioè, nella nostra esistenza, in ognuno di noi, ci sono degli elementi negativi, perché noi siamo un organismo in crescita, non siamo già perfetti. Ci sono indubbiamente degli elementi negativi, delle tendenze o dei difetti che noi pensiamo che siano ostacoli. Allora, qual è la tentazione? Di centrarci su noi stessi e individuare questo difetto per andarlo a eliminare. E sapete cosa succede? Non c'è nulla di più devastante che centrarsi su se stessi, e se ti centri su te stesso per eliminare un difetto, è garantito il difetto ne rinasce irrobustito. Io vi parlo per esperienza personale, perché anch'io, prima di conoscere il Vangelo, ero educato come le persone religiose. Ogni quaresima io mi proponevo di eliminare un difetto e facevo una quaresima radicale con digiuni e penitenze. Alla fine della quaresima arrivavo stremato, dimagrivo 6-7 kg. Arrivavo stremato. E il difetto? Il difetto si era ingrassato, era più potente di prima. E non capivo, qua c'è qualcosa che non va. Perché pregavo, mi sacrificavo, facevo tutto. Ma com'è possibile tutto questo? Io sono debilitato e quel difetto non solo non è scalfito, si è ingrassato. E dopo, col Vangelo, si è capito chiaro. Non c'è nulla di più devastante quando una persona si centra su se stessa. Quando ti centri su te stesso, gli effetti sono devastanti. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.
2: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: la morte di Abderrahim Fakir, notte di guerriglia a Bologna dopo la morte del marocchino 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Accertare la verità, ma nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, dice Meloni. Decimo giorno di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran colpisce basi in Kuwait e Bahrain, minacce nel Mar Rosso degli Houthi dello Yemen. In Gran Bretagna al via il governo del neopremier laburista Andy Burnham. Tante donne nel suo esecutivo. Disarmate e disarmante, la pace è un dono, il titolo della prima antologia che attinge ai vari interventi del pontefice sul tema della pace. Buonasera da Antonella Mitola. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda dopo la manifestazione per Fakir, morto durante un fermo, devastazione in centro città. Il nipote di Fakir: ci dissociamo dagli scontri. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Auto bruciate, segnaletica divelta, vetrine distrutte, è quanto resta degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine per le strade del centro di Bologna. Una guerriglia urbana scoppiata al termine della manifestazione voluta dal sindaco Lepore per Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un intervento di due poliziotti. La questura parla di 64 agenti feriti. Una parte dei responsabili, fa sapere, è stata identificata. Alcuni fermi dei manifestanti sarebbero al vaglio della procura, mentre un antagonista è stato arrestato. Ci dissociamo dagli scontri e dai disordini. Le parole di Yosra Fakir, nipote di Abderrahim, che per la morte dello zio ha chiesto verità, giustizia e rispetto. Sul piano giudiziario sono 6 le persone coinvolte, 2 poliziotti e 4 sanitari, e si procede per omicidio colposo con l'iscrizione in un registro separato come previsto dal cosiddetto scudo penale introdotto a febbraio dal governo. Domani i pubblici ministeri conferiranno ad un pool di esperti l'incarico di effettuare l'autopsia. Tra le circostanze da accertare, la distanza da cui è stato spruzzato lo spray al peperoncino. Da alcuni accertamenti risulta anche che Abderrahim Fakir in passato avesse avuto un contatto con un centro di salute mentale, ma poi non avesse proseguito le cure. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, così la premier Meloni commentando i fatti di Bologna, e si infiamma il dibattito politico. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
2: Buonasera Antonella. I fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta alimentano la polemica politica, con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche, come dicevi, la premier Meloni: massimo rigore nella ricerca della verità, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento del ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello ISIS stile americano. Fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso Roggero. Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge dal titolo eloquente: stop ai risarcimenti per i criminali. Intanto in aula, proprio in questo momento, si torna a votare sull'autonomia differenziata. Si votano le preintese del governo con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, proteste delle opposizioni che scendono in piazza e accusano, così si spacca il paese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero, in Iran non si fermano i bombardamenti americani ad aggravare la crisi nello stretto di Hormuz, il blocco imposto dalla milizia yemenita Houthi del piccolo passaggio nel Mar Rosso. Sentiamo Marco Burini.
3: Ancora pessime notizie dal Medio Oriente, dove gli Houthi hanno emesso un avviso ai naviganti: evitate i porti dell'Arabia Saudita. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Insieme al blocco di Hormuz sull'altro lato della penisola arabica, la chiusura di Bab el-Mandeb sarebbe disastrosa. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra americani e iraniani. Washington punta a impedire gli attacchi dei Pasdaran alle navi nello stretto di Hormuz. Il regime degli Ayatollah continua a lanciare missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Il Pentagono ammette che sono quasi un centinaio i soldati americani feriti nelle ultime 2 settimane. Frustrato, Trump promette vendetta e torna a parlare dei manifestanti iraniani uccisi nelle proteste di inizio anno. Oltre 52.000 morti, barbari. Lui però aveva incitato i manifestanti a ribellarsi, promettendo un soccorso mai arrivato. Marco Burini, linea allo studio.
0: E alla Casa Bianca c'è stato l'incontro fra Trump e il presidente libanese Aoun. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
4: Sì, buonasera, un incontro che è ancora in corso, iniziato con una stretta di mano e alcune battute coi giornalisti. Il presidente è una persona molto rispettabile, Libano è stato trattato male e faremo in modo che venga rispettato, e se uno me lo chiedesse parlerei anche con Hezbollah. Queste le parole di Donald Trump prima del faccia a faccia. Ricordiamo che la prima visita di un capo di Stato libanese alla Casa Bianca dal 2009, un incontro in cui ha dato lato investimenti economici e garanzie per il sostegno militare e politico dagli Stati Uniti, l'altro cercherà anche di insistere sul fatto che i negoziati in corso tra Israele e Libano sotto il cappello della Casa Bianca potranno progredire solo con un ritiro più ampio dell'esercito israeliano dal territorio libanese occupato, al di là delle zone pilota concordate. Ma la strada è in salita, lo si è visto bene questa mattina, mentre l'esercito libanese stava iniziando a schierarsi nella prima zona pilota, Zawatar al-Gabia, che è un villaggio del sud del Libano, per prendere il controllo. L'esercito israeliano ha sparato colpi di avvertimento perché mezzi libanesi avrebbero oltrepassato la linea concordata. Quindi una situazione di grande tensione. Rimane il grande nodo, che è quello del disarmo di Hezbollah. Sappiamo che i miliziani sciiti non si vogliono disarmare, sarà molto difficile che lo potrà fare l'esercito regolare libanese. Per questo Aoun spera davvero che gli Stati Uniti possano mettere a punto un realistico piano politico e militare. Da Gerusalemme, Rigna, a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E in Ucraina, attacchi russi anche in pieno giorno. Zelensky indica: ci prepariamo per una possibile azione russa nel nord del paese vicino Kiev. Sentiamo Elena Seno.
5: Gli attacchi non arrivano solo di notte. 3 persone sono morte oggi ad Odessa per un raid russo in pieno giorno. Vittime si contano anche a Zaporizhia, Kherson colpita, Sumy, dove secondo l'esercito russo è stato preso di mira un nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, obiettivi ritenuti strategici. Ma l'ONU denuncia l'aumento preoccupante delle vittime civili nella guerra in corso, cresciute del 37% nella prima metà del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E anche l'Ucraina continua l'intenso dispiegamento di droni in territorio russo, 209 quelli intercettati e distrutti nella notte, riferiscono le autorità di Mosca. Durante un'intervista, il consigliere dell'ufficio di presidenza ucraino Leschenko ha indicato che i colloqui tra le parti potrebbero riprendere solo tra 2 o 3 mesi, una volta terminata la fase attiva dell'offensiva russa in corso e con l'intensificarsi aggiunto degli attacchi dei droni ucraini alle infrastrutture russe. In stallo dunque al momento i negoziati. Elena Seno, linea allo studio.
0: Il gran caldo ha le ore contate al nord, i primi temporali ci sono appunto già stati. Intanto resta l'emergenza incendi in Sicilia. Sentiamo Monica Di Loreto.
6: L'Italia resta nella morsa del meteo estremo. Al sud il caldo record aumenta gli incendi, mentre al nord arrivano temporali, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più grave è in Sicilia, nel palermitano. Da oltre 36 ore i roghi non danno tregua, soprattutto a Castronovo di Sicilia, dove le fiamme hanno divorato oltre 90 ettari di vegetazione e costretto decine di famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono impegnati senza sosta, con il supporto di Canadair ed elicottero. Intanto oggi sono 18 le città con bollino rosso per il caldo, ma l'ondata di calore è in attenuazione. Da domani caleranno le città in allerta massima e giovedì resterà in rosso soltanto Palermo. Al nord cambia lo scenario: allerta arancione nelle Marche e gialla in diverse regioni per temporali, grandinate e vento forte. Un brusco passaggio dal caldo estremo al maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: E questa è una settimana difficile per chi viaggia a causa degli scioperi indetti nei diversi settori dei trasporti. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
7: È stata alta ieri la stensione del lavoro del personale della mobilità urbana di Firenze, Prato, Latina e Genova. Disagi oggi per i passeggeri aerei a terra per 24 ore sono i velivoli della compagnia a basso costo EasyJet, fermo restando le fasce di garanzia del mattino e dalle 18 alle 21, oltre ai voli di collegamento con le isole, il cui elenco è stato pubblicato dall'ENAC. Scioperano anche i dipendenti di società di logistica di diversi scali per l'intera giornata, quelli del settore cargo a Milano Malpensa e di Lamezia Terme. Per alcune ore quelli di Olbia, Alghero, mentre sono stati revocati a Napoli, Salerno e Palermo. Domani e dopo sarà la volta dei dipendenti del settore marittimo di grandi navi veloci. Poi ancora dalla sera di giovedì e per tutto il venerdì toccherà il comparto ferroviario, sia il gruppo FS che Trenitalia, Trenord, Italo e al trasporto merci su rotaia. Ma la circolazione a singhiozzo non si interrompe. Tra fine e inizio settimana sono in programma ulteriori scioperi nella mobilità locale. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Ora torniamo all'estero, in Gran Bretagna. Tante le donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham. Sentiamo Federica Margaritora.
8: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Barnum è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizie, vigili del fuoco, la bimba era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. È dedicato alla pace il nuovo testo di Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
9: È dedicato alla pace, tanto desiderata, spesso minacciata e calpestata, offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce il nuovo testo di Papa Leone XIV, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana. L'opera è una raccolta dei vari interventi del pontefice sul tema della pace, disarmata e disarmante, di cui il titolo, a partire dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito, il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo, non è un regalo a buon mercato, richiede l'impegno di tutti, sottolinea il vescovo di Roma, perché oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. Leone XIV richiama i predecessori per ricordare al mondo che il disarmo resta l'unico strumento capace di garantire all'umanità un futuro senza la minaccia di una fine violenta per mano umana. Da Roma, Rita Salerno.
0: Oggi l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla sua vita privata e professionale. Operazione contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, lo ha reso noto l'Europol. L'indagine guidata dalle autorità greche, sostenuta dall'Agenzia Europea, ha preso di mira una rete composta principalmente da cittadini siriani ed egiziani e sospettata di organizzare il trasporto illegale di migranti dalla Grecia attraverso Bulgaria e Romania per poi facilitarne il trasferimento in Italia. Finora le autorità hanno collegato il gruppo a 12 episodi di traffico di migranti avvenuti fra febbraio e luglio 2026. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2.
10: RNC Notte di Classica.

di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta in mezzo ai giardini. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dall'Egitto, mostrarci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità, che non serba per sempre l'ira, ma si compiace di usar misericordia? Egli tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la sua fedeltà, ad Abramo la sua benevolenza, come hai giurato ai nostri padri fino dai tempi antichi. Parola di Dio.

Ripetiamo insieme: mostraci, Signore, la tua misericordia. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati. Hai deposto tutto il tuo sdegno. Hai messo fine alla tua grande ira. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore.
1: Grazie a te.

chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. A prima vista, da queste parole sembra quasi che Gesù voglia prendere le distanze da sua madre e dalla sua famiglia. Ma è davvero così? Certamente no. Gesù intende piuttosto porre il rapporto intimo con il Padre Celeste al di sopra di ogni altro legame. In questo senso, le sue parole sono in sintonia con quanto afferma in un altro passo del Vangelo. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Le parole di Gesù alla conclusione del Vangelo chiaris con la sua intenzione. Chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, costui è per me fratello, sorella e madre. È chiaro che ciò che determina il vero valore di una persona non è il legame di sangue o la discendenza, ma disponibilità spirituale ad accogliere e a compiere la volontà di Dio. Gesù stesso è il figlio di Dio, che durante tutta la sua vita terrena è rimasto sempre fedele alla volontà del Padre. Più volte egli ha dichiarato che la sua venuta nel mondo aveva un solo scopo, cioè compiere la volontà del Padre che lo ha mandato. Alla fine che lo ha mandato. Alla fine egli chiede anche

Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa, è uscita da se stessa e ha fatto della volontà di Dio il criterio fondamentale della sua vita. Imparando da Maria, anche noi siamo chiamati a diventare autentici ascoltatori e praticanti della parola di Dio. Così saremo veramente discepoli, fratelli e sorelle di Gesù, perché sapremo uscire da noi stessi e conformare la nostra vita alla volontà di Dio.

0: fratelli e sorelle riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché ci ispiri propositi e voti degni della Sua santità. Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore. Ascolta la nostra preghiera per la Tua Chiesa. Signore, aiutala a diventare ogni giorno familiare di Cristo, perché ricerchi e compia la Sua volontà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ascolta la nostra preghiera per gli uomini di scienza. Signore, lavorino sempre a servizio del bene e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ascolta la nostra preghiera per i genitori. Signore, raccontino ai figli le grandi meraviglie che Tu operi ogni giorno nelle cose più normali della vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ascolta la nostra preghiera per i giovani. Signore, da loro un cuore grande che sa amare gli uomini, gli animali, le piante. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Ascolta la preghiera dei presenti. Signore, fa che Ti seguano come discepoli, nonostante la nostra piccolezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Ascolta la nostra preghiera per i nostri cari defunti. Giuseppe da Conti, Marvulli Donatangelo, Regina Zanatta, Colaci Bruno nell'anniversario. Il Signore accolga tutti nel Suo regno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Accogli, oh Signore, i desideri della Tua Chiesa. La Tua misericordia conceda a noi, Tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Jesus.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Amane questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per bene nostro e tutto. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.
1: Santo, santo, santo, Signore, Dio del

veramente santo sei tuo padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni per la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella testa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricorda di Padre della tua Chiesa e di tutta la terra. Prendi la parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, ausiliare del Santo, i presbiteri e i diaconi. Ricorda di anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti dalla luce del tuo volto. Di noi tutti alle misericordia, dovrai che di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Edoardo Re e tutti i santi che in ogni tempo ti sono graditi. Che in Gesù tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da tutti. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Quella potenza, gloria nel
0: secolo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Siate invitati alla cena dell'agnello. Buon Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma tu sono grande la parola di Dio, santo.

0: preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Non ci sono gli avvisi, ma una parola di ringraziamento a tutti voi perché mi avete accolto proprio bene anche questa volta, questo anno, e perché domani riparto per la patria, che sarà il Kenya, e continuo a insegnare ai ragazzi in seminario. E ringrazio i parroci con Davide e Alberto e anche tutti i diaconi che mi hanno sempre aperto le porte, e tutti voi che a volte riprendere la lingua, a volte si perde un po', ma quando comincia a parlare un po' devo ritornare, perché è la mia missione, è lì. So, grazie per tutti voi e tutte le parrocchie, i collaboratori della parrocchia di Michelino. Mi sono sentito a casa, accolto, e nelle case, nelle parrocchie, in tutte le parti. Il Dio che vede tutto in segreto vi ricompenserà. Grazie mille.
0: Portiamo Don Richard nella nostra preghiera per il suo viaggio domani, anche per il suo lavoro in Kenya come formatore, come professore dei seminaristi in Kenya. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Grazie per la vostra presenza in questa celebrazione, e ora concludiamo con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

alla chiesa Sant'Edoardo Re Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa martedì della 16ª settimana del tempo ordinario. Ringraziamo Padre Richard che ha presieduto l'Eucarestia, da Padre Antonio per l'Eucarestia e Don Richard per la sua presenza, e a tutti gli ascoltatori, chi ci ascolta dalle case di riposo, dagli ospedali, chi ha pregato con noi attraverso la radio, l'augurio di una serena e buona serata. La linea ritorna allo studio. Grazie.

0: di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Le voci parallele erano quelle dei tenori Jussi Björling, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la pace di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo.

0: L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Nel centro di Firenze da oltre 20 anni è attiva la Casa Famiglia San Paolino, una struttura dedicata a situazioni di fragilità e che può ospitare fino a 88 persone, accogliendo anche famiglie e anziani. L'immobile è di proprietà del Comune di Firenze ed è gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas anche grazie ai contributi che arrivano dall'8 per 1000. Un'esperienza che ci viene raccontata da Beatrice Giotti, responsabile dell'area accoglienza di Fondazione Solidarietà Caritas e direttrice di Casa San Paolino.
2: San Paolino è una casa, quindi l'impatto che abbiamo iniziale con tutti i nostri ospiti ci aiuta anche a mettere in campo quelle misure primarie che fondamentalmente sono l'assistenza di base. Però è vero anche che il San Paolino è un luogo in cui le persone hanno la possibilità di costruire insieme agli operatori, insieme ai professionisti, insieme agli altri ospiti accolti la propria casa. Una casa caratterizzata dalle relazioni e permettendo loro di rimettere soprattutto al centro la propria dignità. Molto spesso le storie che noi accogliamo sono caratterizzate da eventi che hanno provocato anche dei traumi e sicuramente l'avere quella professionalità umana e quell'empatia da parte dei professionisti che qui lavorano in sinergia con l'ente pubblico, in sinergia con i servizi sociali, è diciamo una sfida quotidiana per mettere in campo la speranza e soprattutto la possibilità di ricostruire relazioni, reti e ponti.
1: La gestione della struttura consente anche agli ospiti di poter impostare un nuovo percorso di vita, come ci spiega ancora Beatrice Giotti.
2: Pensiamo anche che il valore aggiunto della nostra accoglienza e del fare accoglienza è anche il poterlo fare con la comunità che ci ospita, cioè con il territorio. San Paolino è una struttura inserita in un contesto territoriale che nel corso del tempo si è fatto parte anche della casa, quindi molto spesso ci sono eventi e momenti di convivialità e di socializzazione con le realtà a noi circostanti e questo pensiamo che sia fondamentale proprio per lavorare insieme non solo ai nostri ospiti ma al territorio che ci ospita, per un arricchimento che appunto rimetta al centro le competenze ma anche la dignità delle nostre persone.
1: L'importanza di realtà come questa è testimoniata anche dalla situazione socio-economica che negli ultimi anni si è fatta sempre più difficile.
2: La percentuale maggiore dei nostri ospiti sono ospiti italiani, chiaramente c'è una percentuale anche di stranieri, ma quello che stiamo notando, in particolare dopo il Covid, è che assistiamo a una richiesta di aiuto da parte di persone non esclusivamente caratterizzate da problematiche esclusivamente economiche, cioè molti dei nostri ospiti hanno un lavoro, quindi c'è sì la povertà economica, ma molto spesso c'è anche una povertà più che altro relazionale e anche di rottura di relazioni che possono aiutare anche in un momento di difficoltà. Stiamo accogliendo molto più situazioni dettate da un carattere di emergenza, quindi in questo momento possiamo anche dire che stiamo assistendo ad un incremento di situazioni che richiedono una risposta emergenziale a un bisogno forte, un disagio non esclusivamente economico.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica,

0: hai fatto più di quanto credi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Anche quest'oggi torna Restate in Italia, regione dopo regione alla scoperta del territorio italiano, ogni sera alle 19 su In Blu 2000. Giacomo Avanzi ai microfoni, Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. Livio prepara il costume che oggi si va nelle isole. E vuoi sapere dove ti porto? Cominciamo quest'oggi dalla Sardegna e scopriamo in particolar modo Doglianova. Ci aspetta dall'altra parte del telefono Chicco Fenu, assessore all'agricoltura, turismo e ambiente di Doglianova. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera a voi.
2: Allora, chi non avesse mai messo piede in quel di Doglianova, appena arriva che cosa si trova davanti?
3: Beh, si trova un comune di quasi 10.000 abitanti, che è nato 100 anni fa dall'unione di due vecchi borghi che nel 1905 hanno deciso di unirsi e chiamarsi Doglianova. Prima erano Sicci da una parte e San Pantaleo dall'altra.
2: E quindi diciamo dalla fusione, dalla somma dei singoli, ne nasce qualcosa che è un qualcosa di più della somma dei singoli.
3: Esattamente. E diventa oltretutto questa sorta di, come dire, forma di cooperazione che si è tramutata appunto nell'Unione dei Comuni, si è poi, come dire, espansa a livello economico, soprattutto nell'agroalimentare, perché da lì poi sono nate tutta una serie di iniziative legate al mondo agroalimentare, in modo particolare alcune cooperative che insomma ha fatto sì che alcune persone si mettessero assieme per creare due realtà che in questo momento anche su scala nazionale sono molto forti.
2: L'unione fa la forza, come si suol dire, esatto. E i proverbi talvolta hanno ragione, come in questo caso. E allora ci accompagna all'interno di Doglianova, se andiamo a fare una passeggiata insieme a lei, quali sono i luoghi che vediamo, i monumenti principali, i luoghi di interesse?
3: Allora, il monumento principale che abbiamo a Doglianova è la cattedrale di San Pantaleo, che è dell'undicesimo secolo, è un romanico, è una delle chiese più importanti. Io l'ho chiamata cattedrale per il semplice motivo che sino a metà dell'altro millennio, diciamo così, Doglianova era sede di diocesi, tant'è che esiste ancora sulla carta, diciamo così, il vescovo di Doria, che in questo momento è un titolo che viene dato dal Papa ad altri vescovi. Il penultimo era il vescovo di Chicago, che se il vescovo di Chicago, arcivescovo di Chicago, era anche vescovo di Doria. Adesso invece un cardinale che è Bianzolo, non ricordo il nome, devo essere sincero. E la cattedrale è uno degli esempi più fulgidi, diciamo così, del romanico in Sardegna, che dopo la civiltà nuragica è quella più presente.
2: Quindi ci sono diverse testimonianze di diversi momenti della storia che si possono avvertire anche passeggiando.
3: Da Doglianova abbiamo 170, parliamo di un territorio di 84 km quadri, abbiamo 170 siti e archeologici censiti. Chiaramente non li vedrete tutti, perché ovviamente, come dire, per portare alla luce tutti questi siti chiaramente servono delle risorse economiche.
2: Certo che è faticoso avere.
3: Impossibile avere.
2: C'è un luogo che lei può dire che è proprio il simbolo di Doglianova? Uno scorcio, un luogo, qualche cosa veramente di caratteristico?
3: Beh, allora, ne parlo di uno moderno, che quella che noi a Doglianova chiamiamo la Torretta dell'Acqua, che in buona sostanza è una vecchia torre che raccoglieva l'acqua e la distribuiva nel centro abitato, ed è stato oggetto di riqualificazione attraverso un progetto, ed in questo momento insieme ad un'altra in Italia che sono di comune Budrio, vicino a Bologna.
2: Come no?
3: È un esempio appunto di area, chiamo così, di area riqualificata, e in questo momento ospita un museo di arte contemporanea.
2: Allora, i nostri viaggi sono viaggi che appagano lo sguardo naturalmente alla scoperta delle bellezze, ma devono un po' appagare anche lo stomaco. Quindi se io vengo a Doglianova, che cosa mi posso mangiare ed è proprio imperdibile, che devo proprio mangiare quando vengo da voi?
3: Beh, Doglianova si chiama Doglianova, tenga conto che è la capitale, chiamiamo così, capoluogo della regione storica che si chiama Parteolla, che vuol dire dal romano pars, o dal latino pars olea, che in buona sostanza fa riferimento all'olio. Doglianova è, come dire, una delle capitali sarde della produzione sia di olio che di oliva da tavola. Quindi sicuramente un primo passaggio lo farei, come dire, nell'assaggiare il nostro olio e le nostre olive.
2: che potrebbero andare bene anche accompagnate, noi andiamo in onda in orario aperitivo, quindi potrebbero essere accompagnate da un bicchiere di vino, ce ne sono di buoni lì?
3: E tra l'altro parliamo a Genova, c'è appunto il discorso che facevo inizialmente, parlavo della cooperazione che ha fatto sì che esistesse la cantina sociale di Dorianova, che a livello di cantina sociale è la più grande della Sardegna, ha un mercato nazionale e internazionale, ha una produzione di vini che definirei ottimi, e forse non è valorizzarli quanto dovuto.
2: E insomma vanno sicuramente assaggiati.
3: Sì, una linea completa, quindi parliamo dai bianchi alle bollicine, ai rossi.
2: Ci ha fatto veramente una carta d'identità a Chicco su quanto può offrire Dorianova, ma se lei prima di lasciarci dovesse dire una ragione imperdibile per cui bisogna venire a Dorianova, che cosa mi direbbe?
3: Ma in termini di evento o in termini comunque
2: nei termini che desidera, una ragione per cui io devo essere proprio invogliato a venire da lei?
3: Beh, parliamo comunque di una ridente, diciamo così, cittadina collinare che oltre che l'aspetto di carattere agroalimentare offre anche tutta una serie di paesaggi suggestivi, sia collinare che noi li chiamiamo montani, poi capisco che magari per qualcuno montani significa sopra i 1000 metri, noi comunque arriviamo a grosso modo a 1000 metri, dove all'interno delle quali oltre il discorso legato all'aspetto archeologico c'è anche un discorso di percorsi naturalistici, di percorsi che comunque in qualche modo possano agevolare i trekking invece che o a piedi, invece che comunque utilizzando la bici. Ci sono vari percorsi turistici che in qualche modo.
2: E quindi abbiamo percorsi naturalistici, abbiamo storia, abbiamo architettura e abbiamo da mangiare. Io direi che siamo veramente a posto. Chicco Fenu mi ha convinto. Allora, questo se ha convinto me, potrà aver convinto sicuramente anche chi ci sta ascoltando. Io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto viaggiare nella sua Dorianova. Buonasera, grazie.
3: Saluto, arrivederci.
2: E noi facciamo una piccola sosta, perché in un viaggio marittimo come quello di oggi vogliamo farci accompagnare da un po' di musica che ci immerge proprio nel mare. Questo è Vinicio Capussela che fa cantare la sua Printil, una sirena, che sentite un po' che cosa ci dice.

0: La sirena Printil ci accompagna attraverso il mare e ci fa approdare in quel di Pantelleria, dove incontriamo il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona. Buonasera sindaco, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qua siamo, il nostro viaggio nelle isole di oggi ci porta proprio in un'isola di un'isola, quindi è un viaggio veramente speciale e siamo in un posto davvero speciale. Come descriverebbe Pantelleria a un alieno che arrivasse lì da lei?
1: Allora, Pantelleria è descrivibile in una parola: è una bellissima donna ma molto complicata.
0: Però per conoscere persone molto complicate ci sono, sappiamo, dei modi, ci sono delle strade che uno si deve inventare. Lei oggi ha questo compito di accompagnarci nelle strade per conoscere questa donna complicata che è Pantelleria.
1: Guardi, Pantelleria è un'isola che ha una sua storia millenaria. E tutto questo ha forgiato non solo il paesaggio, ma anche il modo di pensare, di agire di ciascuno di noi. E è un'isola che può vantare delle bellezze naturali sicuramente invidiabili, è l'unico parco nazionale in questo momento in Sicilia, ha delle biodiversità riconosciute in tutto il mondo e sta cercando di elevare il suo valore anche culturale, oltre che naturalistico, anche con una serie di iniziative che da parte nostra e anche con l'aiuto di molti sponsor del Parco Nazionale, eccetera, stiamo cercando di portare sull'isola. Per esempio, i primi del mese di agosto faremo questo importantissimo evento, Pantelleria Mediterraneo d'autore, dove verranno a trovarci illustre penne del giornalismo italiano, verrà il presidente La Russa, il ministro Piantedosi, ci saranno da remoto altre importanti figure del panorama politico italiano, insomma un modo per far crescere il livello di attenzione sulla nostra isola e comunque anche il livello culturale. Poi,
0: e a questo proposito avrete anche un'illustrissima visita, perché a fine mese al 28 che arriverà a Pantelleria.
1: Esatto, lo stavo proprio per dire, perché praticamente il 28 avremo la visita del presidente Mattarella, che verrà sull'isola in occasione del decennale dell'insediamento sull'isola del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, un'ulteriore tappa che diciamo segnerà in maniera molto particolare la presenza di una importantissima istituzione sulla nostra isola, quindi motivo di orgoglio, motivo di vanto per me, per tutta la nostra comunità.
0: Non si può parlare di Pantelleria senza parlare del cappero di Pantelleria, del passito di Pantelleria, di tutte quelle cose che riguardano anche dal punto di vista gastronomico una storia stratificata e ricca.
1: Assolutamente sì, come dicevo poc'anzi, la storia millenaria di questa isola ha fatto sì che nelle varie stratificazioni ci fosse anche quella praticamente legata alla produzione di alcune chicche di mercato che poi sono diventate anche prelibatezze culinarie, no? Mi riferisco all'uva Zibibbo, da cui nasce un delizioso e aromatico vino bianco, e dall'essiccazione di queste uve nasce il famoso passito di Pantelleria. E non perché in secondo ordine vorrei sicuramente elencare il cappero IGP di Pantelleria, la cui presenza sui mercati nazionali è di fondamentale importanza per l'agricoltura della nostra isola.
0: Insomma, un angolo di paradiso situato proprio al centro del Mar Mediterraneo. Sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto una bellissima panoramica, e le auguro naturalmente una buona estate, perché ci ha detto che verranno persone illustrissime da voi, e quindi insomma sarà sicuramente un'estate bella e preziosa per tutta quanta Pantelleria. Grazie infinite.
1: Assolutamente, grazie a voi, a risentirci.
0: Grazie, buonasera, buona estate a voi. Chissà se voi passerete per Pantelleria quest'estate o andrete da altre parti. Se lo fate, mandateci una cartolina e mi raccomando, restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.
3: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno ha mai vinto, si è giocato da solo un mano.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo. Bentornati a Giovani si diventa. Oggi vogliamo parlare di relazioni di futuro, di amore, per domandarci se la vita di coppia per le nuove generazioni rappresenti ancora un traguardo desiderabile, un punto di riferimento importante, di fatto una concreta possibilità. Perché il dubbio che ci è venuto è che in un tempo inquieto di somma incertezza, di precarietà economica, abitativa, tra buste paga esilissime e affitti alle stelle, per chi ha oggi tra i 18 e i 34 anni, anche solo sognarlo un futuro insieme sia diventata un'impresa. E allora ne ragioniamo con la professoressa Francesca Luppi, ricercatrice di demografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, coautrice con Adriano Mauro e Lena del capitolo che apre il rapporto Giovani 2026 dell'Istituto Giuseppe Toniolo, che come sapete è un po' la nostra bussola e l'indagine anche più attuale, più sfaccettata sul mondo giovanile in Italia. Benvenuta professoressa Luppi.
2: Grazie anche per l'invito.
1: Allora, il capitolo sui giovani italiani che lei firma è di fatto una delle novità più interessanti del rapporto, che mette subito in luce un'evidenza, cioè la capacità di progettare un futuro di coppia, un futuro sentimentale stabile, non è soltanto una scelta individuale, personale, ma il riflesso del contesto economico, delle diseguaglianze che lo attraversano, in cui si vive e si accede alla vita adulta. Insomma, l'amore dei giovani è un termometro dello stato di salute del nostro paese.
2: Sì, assolutamente, anzi vorrei anche insistere sul fatto che spesso noi interpretiamo le scelte di vita dei giovani, e in particolare lo stare in coppia, una relazione stabile, eventualmente sposarsi, convivere, eventualmente avere figli, sempre come un frutto di un cambiamento culturale, no? Per cui noi diciamo ai giovani d'oggi pensano,
1: non si impegnano più,
2: esatto, non vogliono responsabilità, sono individualisti, egoisti, vogliono solo il loro benessere. Diciamo che questa cosa tra l'altro la diceva già Socrate diversi secoli fa, ecco, un po' anche rispettare il fatto che noi adulti guardiamo al periodo giovane con l'occhio di una generazione diversa e sempre con un po'
1: critico,
2: esatto. Sì. Mentre i dati insomma del rapporto giovane ci dicono un po' l'opposto, no? Ci dicono che fra i giovani tutto sommato l'idea di stare in una relazione stabile rimane uno degli aspetti importanti della progettualità di vita, che però questa progettualità e anche in qualche modo alla fine la desiderabilità è vincolata dal fatto che ci siano delle risorse, sì, anche economiche, poi per progettare, sì, e pensare una relazione stabile, che di per sé poi è vista un po' come la base anche per costruire poi un progetto familiare, ovviamente, no?
1: Senta, professoressa Luppi, una curiosità: che apertura avete trovato nei ragazzi che avete incontrato su questi temi? Cioè, quanto sono disposti a parlarne, a confrontarsi? Quanto sta a cuore questo tema?
2: È un tema caldo in realtà, che emerge anche, io non mi occupo di interviste in profondità, sì, e di qualitative, di cui è più responsabile appunto il mio coautore. Esatto, però insomma ci siamo molto confrontati su questo tema, anche i risultati delle sue ricerche mostrano che anche quando interrogati su altri aspetti relazionali, per cui quanto stanno bene nel gruppo dei pari, quanto sono importanti per loro le relazioni, il tema della relazione intima, stabile con un partner emerge sempre, quindi è sicuramente un tema importante per i giovani, e che sottolineano molto la difficoltà a trovare una persona, sì, con cui costruire una relazione stabile nel tempo.
1: Ecco, e qui c'è anche un aspetto che voi evidenziate nell'indagine: la tendenza a cambiare compagno o compagna alla ricerca della persona che possa rappresentare la migliore combinazione possibile, la cosiddetta metà perfetta della mela. Un'idea un po' cinematografica, se vogliamo, letteraria dell'amore.
2: Sì, allora è frutto di cambiamenti culturali che nascono negli anni 70 nel Novecento, quindi quando la relazione di coppia viene completamente rivista, non si sta più con la persona perché è il partner migliore, che il buon partito, insomma, sì, fondamentalmente, sì, che spesso era poi scelto o caldamente suggerito dalle famiglie, ma si sceglie il compagno per la vita perché ci fa stare bene, perché in qualche modo ci completa appunto e ci dà l'idea che nella relazione ci si arricchisca anche dal punto di vista emotivo, no? Si sta con l'altro perché l'altro ci dà qualcosa di buono.
1: Ecco, qui c'è un altro aspetto, oltre appunto a questa idea maturata negli anni 70, questo concetto è collegato proprio, quasi ne fa parte, quasi è parte dello stesso concetto, è molto interessante come voi sottolineate quanto per questi giovani, per questi ragazzi, la coppia va bene se contribuisce alla crescita, alla felicità, alla crescita individuale, cioè la qualità della relazione è di sicuro più importante della sua durata.
2: Sì, sì, allora nel senso che emerge in due momenti. Uno, c'è circa un quarto dei giovani intervistati che ci dice che loro sono disposti a stare in una relazione fin tanto che questa arricchisce il proprio benessere individuale, altrimenti cambiano partner. Allo stesso tempo, quando gli si interroga poi sulle ragioni per cui si rimane in una relazione, sì, emerge forte il tema che la relazione deve in qualche modo arricchire l'individuo, quindi deve essere parte di una crescita personale. Quella è la motivazione forte a stare con l'altro. Quando si sta con l'altro invece per paura di rimanere soli o per qualche pressione esterna, perché magari c'è la famiglia che ti dice devi avere un compagno o una compagna, ecco, quella forma di relazione diventa altamente instabile. Quindi qua la base è la motivazione.
1: Sono tanti i ragazzi che nel 2026 sentono forte le pressioni esterne rispetto alla motivazione personale?
2: No, direi che la maggior parte dei giovani sta in una relazione perché gli riconosce un valore di arricchimento personale, quindi una motivazione per così dire intrinseca.
1: Quindi c'è una bella consapevolezza da parte dei ragazzi.
2: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Ci diamo una pausa di respiro per ascoltare, poi torniamo naturalmente sulla nostra riflessione, per ascoltare God Only Knows dei Beach Boys.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, torniamo a Giovane si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con la professoressa Francesca Luppi. Parliamo del rapporto che i ragazzi delle nuove generazioni, quelli che hanno in particolare tra i 18 e i 34 anni, hanno con il desiderio di vivere in coppia, con il progetto di una stabile vita affettiva. E già abbiamo messo diversi punti fermi. Professoressa Luppi, proprio concretizzando, riducendo quasi all'osso il senso del nostro ragionamento, che legame c'è tra la sicurezza economica e la stabilità di una relazione? Cioè, quanto conta la busta paga in una coppia? Per esempio, per decidere di vivere insieme prima dei 35 anni, tocca essere benestanti?
2: Sì, allora vivere insieme in particolare non glielo so dire, ma sicuramente se lo stare o non lo stare in una relazione stabile dipende dalla sicurezza economica, sì, e soprattutto per la componente maschile. Cioè, quello che abbiamo trovato è che soprattutto dal lato degli uomini, ma in parte anche quello delle donne, avere un'occupazione stabile e un reddito elevato è associato a una maggior probabilità non solo di trovarsi in una relazione che si definisce stabile, ma anche di desiderarla, di cercarla, cioè di farne un obiettivo per la vita. Come dire, se mancano le premesse economiche per costruire una famiglia, allora si fa un po' come la storia della volpe e l'uva.
1: E no? Professoressa, ma il luogo conta, per esempio, nel nostro paese in cui si vive? Cioè, quelli che per esempio rispetto a una grande città i cui costi ben conosciamo, mi viene in mente Milano, ma insomma sono tante, hanno maggiori difficoltà rispetto al progettare tutto questo rispetto a chi magari invece vive in un piccolo paese o in una città di minori dimensioni dove il costo della vita è minore?
2: Sì, allora più che sul progettare direi proprio sul realizzare, cioè noi abbiamo trovato che chi vive nelle aree rurali o medio urbane più probabilmente dichiara di essere in una relazione stabile o comunque sia in una relazione rispetto a chi vive nei centri urbani, però forse quello non lo legherei solo ed esclusivamente alla componente economica, sicuramente il tema casa è un tema. Lo legherei anche al fatto che vivere nella grande città dà altre opportunità di trovare altre persone,
1: tra l'altro,
2: ma anche di investire su altri aspetti della propria vita che non sono solo quelli relazionali, e quindi tenere assieme magari tanti obiettivi di vita diventa più complicato e la relazione non dico che passi in secondo piano, perché rimane comunque importante, però magari non è così
1: però è un percorso differente e anche insomma più complicato. La questione delle relazioni affettive e sentimentali dei ragazzi intreccia anche quella della propensione a lasciare l'Italia, che l'Osservatorio Giovane, ma il rapporto in tutte le sue edizioni analizza, attraversa da tanto tempo. Sono tanti, professoressa, i giovani che mettono in pausa la loro vita affettiva perché decidono di andarsene per studiare, per lavorare all'estero?
2: Allora, non abbiamo un dato su questo tema, sicuramente nel corso degli anni è aumentata la quota di chi instaura relazioni di carattere internazionale, perché l'esperienza all'estero, sia questo per studio o per lavoro, in qualche modo aumenta la probabilità di trovare un partner che non sia italiano e quindi di avere relazioni a distanza, no? Le relazioni a distanza che molte si definiscono LAT, Living Apart Together, cioè relazioni stabili che però si concretizzano non in una convivenza, sono sempre più diffuse, legate appunto anche a ragioni lavorative, e stanno modificando il modo di fare famiglia, di vivere la relazione dei giovani.
1: Ecco, c'è anche un altro aspetto interessante che viene alla luce leggendo le pagine che voi dedicate a questo fenomeno. Questi ragazzi vivono in un contesto inedito, noi l'abbiamo definita un lungo piano sequenza di crisi ravvicinate, la guerra che si rifaccia anche ai confini con l'Europa, la prolungata incertezza economica. Tutto questo ha un maggiore impatto quanto appunto a desiderio o anche alla possibilità concreta di realizzare una vita di un progetto di coppia stabile su chi già si trova, i giovani che già si trovano in una situazione di diseguaglianza economica, di svantaggio? C'è il senso della precarietà che respirano e che fa parte anche del nostro racconto quotidiano, della nostra, si dice questo, cioè questa espressione un po' abusata, della nostra narrativa?
2: Sì, sicuramente il tema di permacrisi, no? Quindi il tema dell'incertezza, in qualche modo alimentata da tante fonti diverse, più a livello globale o anche a livello individuale, sicuramente impatta sulla progettualità di vita, cioè noi progetti li facciamo nel momento in cui abbiamo delle risorse sicure alla base su cui poter costruire, no? Poi un investimento senza rischiare di perderci qualcosa, per cui ci deve essere una visione positiva del futuro per progettare.
1: Sì, sì.
2: Questa visione positiva del futuro non c'è su tanti aspetti della vita, e sicuramente l'aspetto della pianificazione familiare e quindi anche della costituzione di una coppia stabile sicuramente rientra in maniera importante. Parliamo anche di un contesto in cui, proprio perché c'è una continua incertezza, molte di queste scelte di vita vengono vissute anche come precarie, no? Nel senso, io compio una scelta ma poi la metto in discussione nel momento in cui mi accorgo che quella scelta mi sta precludendo delle opportunità o mi sta aggiungendo
1: delle
2: incertezza.
1: Molto interessante. Siamo in conclusione e diciamo che
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato

0: copie tramite servizio postale, è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo secondo. L'incontro con i Munchkin. La destò un urlo così improvviso e violento che, se non fosse stata distesa sul morbido letto, si sarebbe potuta far male. Così la scossa la lasciò un momento senza fiato e incerta su cosa fosse successo. E Toto le appoggiò il nasino freddo sul viso ed emise un uggiolio desolato. Dorothy si rizzò a sedere e notò che la casa non si muoveva più. E il buio era finito, poiché dalla finestra entrava la luce brillante del sole inondando la stanzetta. Dorothy saltò giù dal letto e, inseguita da Toto, corse ad aprire la porta. La bambina emise un grido di stupore e si guardò intorno con occhi sempre più grandi alla vista di uno spettacolo meraviglioso. Il ciclone aveva deposto la casa con molta delicatezza da parte di un ciclone in mezzo a una campagna di bellezza straordinaria. Tutto intorno c'erano bellissime chiazze di verde, con maestosi alberi carichi di frutta succolenta e matura. Dappertutto c'erano aiole di fiori sgargianti e uccelli dalle piume rare colorite cantavano e svolazzavano sugli alberi e sui cespugli. Poco lontano scorreva un ruscelletto che rimbalzava lucente fra due sponde verdi, sussurrando con una voce molto piacevole per una bambina che aveva passato tanto tempo nelle aride e grigie praterie. Mentre rimaneva immobile a contemplare avidamente quello strano e avvincente spettacolo, Dorothy notò venire verso di lei un gruppo composto dalle persone più bizzarre che avesse mai visto. Non erano grandi come gli adulti ai quali era abituata, ma non erano nemmeno piccolissime. Di fatto sembravano all'incirca delle proporzioni di Dorothy, che era alta per una bambina della sua età, malgrado costoro fossero, almeno a giudicare dall'aspetto, più anziani di molti anni. Erano tre uomini e una donna, e tutti vestiti in modo curioso. Portavano cappelli rotondi a cono, alti poco più di un palmo e col bordo guarnito di campanellini che tintinnavano dolcemente a ogni mossa. I cappelli degli uomini erano blu, quello della donnina era bianco e sormontava una veste bianca che le scendeva con pieghe dalle spalle, tempestata di stelline che luccicavano al sole come diamanti. Gli uomini erano vestiti di blu, nella stessa sfumatura dei cappelli, e portavano stivali lucidissimi dall'ampio bordo pure blu. Gli uomini, pensò Dorothy, avevano all'incirca l'età dello zio Harry, perché due di loro avevano la barba, ma la donnina era certamente molto più vecchia. Aveva il viso coperto di rughe, i capelli quasi bianchi e camminava con una certa rigidezza. Quando costoro furono vicini alla soglia della casa da cui Dorothy non si era mossa, sostarono e si scambiarono mormori, come avendo paura di venire più avanti. Ma poi la vecchina si avvicinò fino a Dorothy, fece un profondo inchino e disse con voce dolce: «Benvenuta, o nobile maga, al paese dei Munchkin. Ti siamo immensamente grati per aver ucciso la malvagia strega dell'Est, liberando così il nostro popolo dalla schiavitù». Dorothy stette a sentire queste parole con meraviglia. Che poteva voler dire quella donnina dandole così della maga e dicendo che aveva ucciso la malvagia strega dell'est? Dorothy era una innocente innocua bambinetta, trasportata da un ciclone a molte miglia da dove abitava, e non aveva mai ucciso nessuno in vita sua. Ma la donnina evidentemente si aspettava una risposta. Pertanto Dorothy disse, non senza esitazione:
1: «Sei molto gentile, ma ci deve essere uno sbaglio. Io non ho ucciso nessuno».
0: «La tua casa sì, però», rispose la vecchina con una risata.
1: «Il che fa lo stesso. Guarda»,
0: continuò indicando l'angolo della casa,
1: «quelli sono i suoi alluci che sbucano ancora sotto un blocco di legno».
0: Dorothy guardò ed emise un gridolino di spavento. Proprio così, sotto l'angolo del gran trave che sosteneva la casa, spuntavano due piedi calzati in scarpe d'argento con la punta all'insù.
1: «Santo cielo!»
0: esclamò Dorothy congiungendo le mani in un gesto di disperazione.
1: «Evidentemente la casa le è caduta addosso. E ora che si fa?»
2: «Non c'è niente da fare», disse calma la donnina.
1: «Ma chi era?»
0: domandò Dorothy.
2: «Te l'ho detto, era la malvagia strega dell'est», rispose la donnina. «Da molti anni teneva in schiavitù i Munchkin giorno e notte. Ora sono tutti liberi e ti sono grati del favore».
1: «E chi sono i Munchkin?»
0: indagò Dorothy.
2: «Sono il popolo che abita in queste terre dell'est dove regnava la strega malvagia».
1: «Tu sei una Munchkin?»
0: chiese Dorothy.
2: «No, ma sono loro amica, anche se vivo nel paese del nord.
0: Quando hanno visto che la strega dell'est era morta, i Munchkin mi hanno mandato di corsa un messaggero e sono venuta subito. Io sono la strega del nord».
1: «Santo cielo!» esclamò Dorothy. «Sei davvero una strega?»
0: «Altro che!» rispose la donnina.
2: «Ma sono una strega buona e la gente mi vuol bene. Non ho il potere della strega malvagia che governava qui, altrimenti avrei liberato il popolo io stessa».
1: «Ma io credevo che tutte le streghe fossero malvagie»,
0: disse la bambina, un po' spaventata dal trovarsi faccia a faccia con una strega vera.
2: «Ma no, è un grosso equivoco. C'erano soltanto 4 streghe in tutto il paese di Oz, e 2, quelle che abitano al nord e al sud, sono streghe buone.
0: Lo so di sicuro perché una sono io e non mi posso sbagliare.
2: Sì, quelle che vivevano all'est e all'ovest erano streghe malvagie, ma ora che tu ne hai uccisa una, non rimane che una sola strega malvagia in tutto il paese di Oz, quella che vive all'ovest».
1: «Ma»,
0: disse Dorothy dopo un momento di riflessione,
1: «la zia M mi ha detto che le streghe erano morte tutte tantissimi anni fa».
0: «Chi è la zia M?» indagò la vecchina.
1: «È mia zia e vive nel Kansas. È da lì che vengo».
0: La strega del nord sembrò riflettere per un poco, col capo reclinato e gli occhi fissi a terra. Poi alzò il capo e disse:
1: «Non so dove sia il Kansas, perché non ho mai sentito nominare questo paese. Ma dimmi, è un paese civile?»
2: «Certo»,
0: rispose Dorothy. «Beh, questo spiega tutto. Nei paesi civili non credo rimangano più streghe né maghe, fattucchiere o fate. Ma capisci, il paese di Oz non è mai stato civilizzato, perché siamo tagliati fuori dal resto del mondo. Per questo abbiamo ancora streghe e maghi fra di noi.»
1: «Chi sono i maghi?» chiese Dorothy.
0: «È Oz in persona, il grande mago», rispose la strega, abbassando la voce fino a un sussurro. «È più potente di tutte noi altre messe insieme. Vive nella città di Smeraldo.» Dorothy stava per fare un'altra domanda, ma proprio in quel momento i Munchkin, che erano rimasti fermi a poca distanza, lanciarono un grido acuto indicando l'angolo della casa sotto il quale fino a qualche momento prima giaceva la strega malvagia.
1: «Che c'è?»
0: chiese la vecchina
1: e guardò e si mise a ridere. I piedi della strega morta erano scomparsi del tutto e non restavano più che le scarpe d'argento.
0: «Era così vecchia», spiegò la strega del nord,
1: «che al sole si è seccata in un momento. Ah, è la sua fine. Ma le scarpe d'argento sono tue e potrai metterle ai piedi.»
0: Si chinò e raccolse le scarpe e dopo averne scosso la polvere le porse a Dorothy. La strega dell'est era fiera di quelle scarpe d'argento, disse uno dei Munchkin, e posseggono un incantesimo, ma quale non lo abbiamo mai saputo. Dorothy portò le scarpe in casa e le posò sul tavolo. Poi uscì di nuovo incontro ai Munchkin e disse:
1: «Ah, non vedo l'ora di tornare dai miei zii, perché staranno certamente in pensiero. Sapreste indicarmi la strada?» I Munchkin e la strega prima si guardarono fra loro, quindi guardarono Dorothy e infine scossero il capo.
3: «A est, non lontano da qui», disse uno, «c'è un gran deserto e nessuna creatura vivente può attraversarlo.»
4: «Stessa cosa a sud», disse un altro, «perché io ci sono stato e l'ho visto. Il sud è il paese dei Quadling.»
3: «Mi dicono», disse il terzo, «che a ovest è lo stesso, e quel paese, che è il paese dove abitano i Winkie, è governato dalla malvagia strega dell'ovest. Lei ti farebbe sua schiava se le passassi a tiro.»
0: «A nord abito io», disse la vecchia signora, «e al confine c'è lo stesso vasto deserto che circonda tutto questo paese di Oz. Ho paura, mia cara, che dovrai rimanere con noi.»
2: A queste parole Dorothy scoppiò in singhiozzi, perché si sentiva sola fra tutti questi strani personaggi. Ma fu come se le sue lacrime avessero addolorato i teneri cuori dei Munchkin, perché immediatamente costoro estrassero i fazzoletti e si misero a piangere come lei. Quanto alla vecchia, costei si tolse il cappello e lo tenne in equilibrio con il vertice sulla punta del naso mentre contava: 1, 2, 3, con voce solenne.
0: Di colpo il cappello diventò una lavagnetta sulla quale c'era scritto a grossi, bianchi caratteri di gesso: «Che Dorothy vada alla città di Smeraldo». La vecchina si tolse la lavagna dal naso e, dopo averne letto le parole, chiese: «Ti chiami Dorothy, cara?»
1: «Sì»,
0: rispose la bambina, alzando il capo e asciugandosi le lacrime.
1: «Quando è così, devi andare alla città di Smeraldo. Forse Oz ti aiuterà lui». «E dov'è questa città?»
0: chiese Dorothy. «Al centro esatto del paese, e governa Oz, il gran mago di cui ti ho detto».
1: «È un buon uomo?»
0: indagò preoccupata la bambina.
1: «È un mago buono. Se sia un uomo o no, non posso dirlo perché io non l'ho mai visto». «Come faccio per arrivarci?» chiese Dorothy.
0: «Devi camminare. È un viaggio lungo, attraverso un paese a volte ameno, a volte cupo e terribile. In ogni modo, mi servirò di tutte le arti magiche che conosco per tenerti lontana dal male».
1: «Perché non vieni con me?»
0: implorò la bambina, che aveva cominciato a considerare la vecchina come la sua sola amica.
1: «No,
0: questo non posso farlo», rispose quella. «Ma ti darò il mio bacio e nessuno oserà fare del male a una persona che ha ricevuto il bacio della strega del nord». Si avvicinò a Dorothy e la baciò gentilmente sulla fronte. Nel punto in cui toccarono la bambina, le sue labbra lasciarono un segno rotondo, luccicante, come Dorothy scoprì poco dopo. La strada della città di Smeraldo è lastricata di mattoni gialli, disse la strega. Dunque non ti puoi sbagliare. Quando arrivi da Oz, non aver paura di lui, ma raccontagli la tua storia e chiedigli aiuto. Arrivederci, mia cara. I tre Munchkin le rivolsero un profondo inchino e le augurarono buon viaggio. Dopodiché si allontanarono fra gli alberi. La strega le indirizzò un piccolo, amichevole cenno del capo. Quindi eseguì tre piroette sul calcagno sinistro e subito sparì, con grande sorpresa del piccolo Toto, che continuò ad abbaiarle sonoramente dietro quando non ci fu più. Prima aveva avuto paura anche solo di brontolare. Ma Dorothy, che sapeva trattarsi di una strega, si era aspettata una sparizione di quel genere e non ne fu minimamente sorpresa.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
6: State ascoltando RNC a Torino e Provincia 107 e 400. Cuneo e Provincia 107 e 300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI. Ogni notte da 00:30.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: domani è primavera.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per i sentieri della vita, poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre, e se sentiamo qualche responsabilità determiniamoci di non ripetere più questi sbagli e suppliamo circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose, non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si aggiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Risponimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra pianta.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.

0: lasciarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Undicesimo appuntamento con le voci parallele, le voci dei bassi. Matthias Ernst Holzmann, Ildebrando d'Arcangelo, Stefan Kogan.

0: di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato Ombra mai fu. Per l'undicesimo appuntamento le voci parallele erano quelle dei bassi Matthias Ernst Holzmann tedesco, Ildebrando d'Arcangelo italiano, Stefan Kogan slovacco.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, l'ultima canzone. E le voci parallele per questo primo appuntamento dedicato ai tenori, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Le voci parallele erano dei tenori Carlo Bergonzi e Giuseppe Carreras. Note di classica. Frédéric Chopin. Dai preludi opera 28 ascolteremo il numero 20, il numero 7, il numero 15. Trascrizione di Francisco Tarrega, chitarrista Diego Milanese.

Di Frédéric Chopin, dai preludi opera 28, abbiamo ascoltato il numero 20, il numero 7, il numero 15, nella trascrizione di Francisco Tárrega, chitarrista Diego Milanese. RNC, note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour. Le voci parallele sono di Paul Robeson, basso afroamericano, e Roberto Scandiuzzi.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano di Paul Robeson, basso afroamericano, e dell'italiano Roberto Scandiuzzi. RNC, note di classica. Darius mio, Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

Di Darius Milhaud abbiamo ascoltato Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC Note di classica. 1000 Balakirev. Due brani da suite per orchestra in re minore su pezzi di Chopin. Mazurka opera 41 numero 2 in si bemolle maggiore e scherzo numero 3 in do diesis minore. Orchestra sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Yevgeny Svetlanov.

Di Mili Balakirev abbiamo ascoltato due brani da Suite per orchestra in re minore, su musiche di Chopin, Mazurka opera 41 numero 2 in si bemolle maggiore e Scherzo numero 3 in do diesis minore, orchestra sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica, direttore Yevgeny Svetlanov. RNC Note di classica. Antonio Smareglia, da Il vassallo di Sziget ascolteremo l'ouverture, orchestra sinfonica lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

0: Di Antonio Smareglia abbiamo ascoltato l'ouverture dal vassallo di Ziget, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte con sorpresa. Giacomo Leopardi, Il passero solitario.

Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sicca mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte, il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio. Sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te, german di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, com'hai cede alla sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan, di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io solitario in questa remota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fera il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendosi dilegua, e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e lor fia vuoto il mondo, e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Ah, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro. Leopold Mozart, Sinfonia in Do maggiore, dei giocattoli, per orchestra e strumenti per bambini. Allegro, minuetto e trio, finale, presto. Orchestra Berlina Sinfonica, direttore Isaiah Jackson.

Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli, per orchestra e strumenti per bambini. Orchestra Berlina Sinfonica. Direttore Isaiah Jackson. Ho visto.

Ho visto posti dove c'è la guerra e posti dove c'è pace. Ho visto bambini ridere e piangere. Ho visto poveri che i soldi li usano per vivere e ricchi che li sprecano. Ho visto ragazzi che si credono i padroni del mondo. Ho visto persone molto cattive e persone buone. Ho visto bambini trattati come animali.

Per sognare osserva, addormentati calma e rilassata, colora, elabora, immagina. Mescola in un pentolone, mettici allegria e accendi la fantasia. Vedrai che usciranno degli strani sogni, belli, brutti, colorati, incantati, e così via. Buonanotte, bimba mia.

È una notte scura. La luce si spegne e si accende. Un rumore rimbombante, il freddo mi assale. L'orologio non va. Fuori pioggia e lampi chiassosi, il vento ulula, la strada è deserta. Per fortuna viene il sole e l'allegria torna nel cuore. Il pensiero terrificante man mano se n'è andato. Non ha lasciato traccia quella brutta giornataccia. Vorrei essere il sole.

Vorrei essere il sole che riscalda tutto il mondo. Vorrei consolare chi è triste e illuminare le fresche mattine. Vorrei essere il sole che osserva quelle strane persone che da lassù sono piccoline da sembrare formichine. Vorrei padroneggiare sulle nuvole che qualche volta mi coprono. Vorrei essere il sole che alla sera stanco se ne va, lasciando posto alla sua amica, la luna.

Per loro voglio rime splendenti come i loro occhi innocenti. Rime magari vietate, ma aperte, ventilate. Rime brutali che mettono le ali. Rime come un'orchestra con la musica più forte di una tempesta. Rime profumate e delicate come le rose innaffiate. Per loro voglio rime che fan sognare come le profondità del mare.

Il mio papà è la luna in cielo. È uno scoglio che resiste alle onde, un punto luminoso nell'oscurità. Il mio papà è un libro aperto, è una volpe che ti guarda e ti circonda. Il mio papà è un fiore sbocciato, il mio papà è unico al mondo e lo rimarrà sempre. Il percorso diverso di questa notte, iniziato con Giacomo Leopardi, proseguito con la Sinfonia dei Giocattoli di Leopold Mozart, si è poi snodato lungo 6 poesie incorniciate da musiche per l'infanzia. A fianco di Giacomo Leopardi, Filippo. La gioiosa innocenza dell'ultima poesia, Il mio papà, è un indizio dell'età del giovane poeta. Filippo ha 9 anni. Mauro Giuliani. Variazioni concertanti, opera 130 per 2 chitarre. Lorenzo Micheli e Matteo Mela, chitarre.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Variazioni concertanti opera 130 per due chitarre. Lorenzo Micheli e Matteo Mela, chitarre. Mauro Giuliani, Serenade, opera 19 per violino, violoncello e chitarra. Adagio, Scherzo allegro assai, alla polacca. Ivan Rabaglia, violino. Enrico Bronzi, violoncello. Lorenzo Micheli, chitarra.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Serenade opera 19 per violino, violoncello e chitarra. Ivan Rabaglia, violino. Enrico Bronzi, violoncello. Lorenzo Micheli, chitarra. Franz Schubert, improvviso numero 1 in Do minore, opera 90 di 899 e improvvisi numero 1 in Fa minore e numero 2 in La bemolle maggiore, opera 142 di 935. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 1 in Do minore opera 90 di 899 e improvvisi numero 1 in Fa minore e numero 2 in La bemolle maggiore opera 142 di 935. Pianista Alfred Brendel.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Anton Bruckner, Sinfonia numero 4 in Mi bemolle maggiore, romantica. Bewegt nicht zu schnell, andante quasi allegretto, scherzo trio. Bewegt doch nicht zu schnell. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter.